0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato il concerto ottavo in sol minore fatto per la notte di Natale. Modo Antico Ensemble diretti da Federico Maria Sardelli.
1: Pavan de la Belle au Bois Dormant, versione per coro a cappella dell'omonimo brano tratto dal balletto Ma Mère Loire di Maurice Ravel. Revisione e trascrizione di Thierry Machuel. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Equilbi.

Nella revisione e trascrizione di Thierry Machuel avete ascoltato Pavane de la Belle au Bois Dormant, coro da camera Accentus diretto da Laurence Equilbi.

Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati. Nino Rota, valzer sul nome Bach per pianoforte, numero 1 Circus Valzer, numero 2 Valzer, Carillon, Eric Lesage, pianoforte.

Di Nino Rota abbiamo ascoltato Walzer sul nome Bach per pianoforte, Eric Lassange, pianoforte. Antonio Vivaldi. Concerto in sol maggiore per due mandolini, orchestra d'archi e basso continuo, RV 532. Allegro, andante, allegro. Giovanni Scaramuzzino e Sonia Maurer, mandolini. Orchestra da camera Europa Galante, diretta da Fabio Biondi.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Concerto in Sol maggiore per due mandolini, orchestra d'archi e basso continuo, RV 532. Giovanni Scaramuzzino e Sonia Maurer, mandolini. Orchestra da camera Europa Galante, diretta da Fabio Biondi. Francesco Maria Veracini, sonata in si bemolle maggiore per violino e basso continuo. Overtura, sostenuto, allegro, sostenuto, allemande, vivace, corrente, cantabile, giga, allegro. Valerio Losito, violino barocco, Federico Del Sordo, cembalo.

0: Di Francesco Maria Veracini abbiamo ascoltato Sonata in si bemolle maggiore per violino e basso continuo. Valerio Losito, violino barocco. Federico Del Sordo, cembalo.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 1 in re maggiore, D82. Adagio, allegro vivace. Andante, minuetto e trio, allegro vivace. The Hanover Band, Roy Goodman, direttore.

di Franz Schubert abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore di 82. The Hanover Band. Roy Goodman, direttore.

Robert Schumann, quartetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 47. Sostenuto assai, allegro ma non troppo. Scherzo, molto vivace. Andante cantabile. Finale, vivace. Alexandr Rabinovich, pianoforte. Dora Schwarzberg, violino. Nobu Koimai, viola. Natalia Gutman, violoncello.

0: Di Robert Schumann avete ascoltato Quartetto in mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 47. Aleksandr Rabinovich, pianoforte. Dora Schwarzberg, violino. Nobu Koimai, viola. Natalia Gutman, violoncello.
1: Maurice Ravel, Daphnis e Chloé, sinfonia coreografica in un atto e tre quadri. Quadro primo, interludio per coro a cappella. Quadro secondo, quadro terzo. New York Philharmonic Orchestra e Coro Schola Cantorum diretti da Leonard Bernstein, maestro del coro Hugh Ross.

0: Di Maurice Ravel avete ascoltato Daphnis e Chloé, sinfonia coreografica in un atto e tre quadri. New York Philharmonic Orchestra e Coro Schola Cantorum diretti da Leonard Bernstein, maestro del coro Hugh Ross.
1: Ludwig van Beethoven. Quartetto in mi bemolle maggiore, opera 74, quartetto delle arpe. Poco adagio, allegro. Adagio ma non troppo, presto, più presto, quasi prestissimo, allegretto con variazioni. Quartetto Emerson. Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Darton, viola. David Finkel, violoncello.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in mi bemolle maggiore, opera 74, Quartetto delle Arpe. Quartetto Emerson. Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.
1: Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit, tre pezzi per pianoforte. Ondine, Lan, Legibé, Trélan, Scarbot, Modéré, Marta Argerich, pianoforte.

0: Abbiamo ascoltato di Maurice Ravel Gaspard de la Nuit, tre pezzi per pianoforte. Marta Argerich, pianoforte.
1: Leonard Bernstein. Sinfonia numero 2, The Age of Anxiety. Parte prima. The Prologue, The Seven Ages, The Seven Stages. Parte seconda. The Dirge, The Mask, The Epilogue. Beatrice Rana, pianoforte. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bondomes di bentroe e bentroedes al notiziar ladin. Neva settemena e prundi de scola per scolese e students del Sittirol, sione lunes ai 7 de settembre. Del notiziar de inchieven regionale della Neves dalla Germania, da Trent e da Busan e a Pontin del prundi de scola della provincia de Busan coi de Geses enci ai trasporti. Da nostra valede sa un soralduto approfondimento in conto della tematica di camper del comune de Selva e di studa fec de Runcadic che ha benedì i mesi Neves. Anche il notizier el va in ant en scilla does. Scomenzò donca con la litazione fuori in Germania, Alexia Grossi.
2: La AfD, il partito estrema mandrata, vunciola in grande la veles del land tedesco de Sachsen-Anhalt, arrungiang belau la maggioranza assoluta con un record del 43,8% la stimmes. La CDU, ietumeda giù al 7,2%, dank la FDP ristaura del Parlamento regionale. Il ruva it con percentuale sotto al 10% la SPD, i varci la linke IBSV. La fluenza arrungi un record storico del stand 7,8%. Ische bank la AfD ha vunciuta all'angranda nella mia in umbri per governare da Saula e l'altra forza politica si smette con l'aula e con l'aure con la AfD. Ma per un governo può essere per caldo il candidato AfD Ulrich Siegmund ha fatto il savai di una sluora veles da nuov se ne ruva nia pra na maggioranza per governare. Il successo della AfD spartage il centro mandrata italian tanto il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto il savai di vester drat contant reagisce i Fratelli d'Italia con la premier Giorgia Meloni, il ministro per affari esteri Antonio Tajani, con Manco Le Grazia. L'entourage de Meloni, grazie al dottor Gruzzi, il risultato della veles de Sachsen-Anhalt possa avere conseguenze sulla politica della migrazione e che i paesi studiati reagisce mandando zurück più migranti dell'Italia.
1: E venione adesso ai facci de cronaca della nostra provincia, sa Busan in che nom le venuti la fora mort dall'Isarc. Pec d'ant, mesa le sette da domani, le venu chiamaite la centrale operativa provinciela. All'altezza de Pont Palermo, a Busan le venu vedu un corp senza vita teruf. I sommozzatores del corp permanente di studa fecchia donca recupera il corp dell'om de 32enne resident a Busan. Al do della prima informazione della questura, potesse essere che l'om sia morto arnea.
2: Gran commozione ha desta la notizia della morte di Manuel Unterkircher, de 38 anni, de Natschaps, il fava pravise cellulier ultralight in irterte domesdì, canke lietum ajut l'Isarc a sud de Sterzing, purk de lunch de l'entreda ad l'autostrada. Das avai abu problemes ad essaurat l'champ prejulieres de Sterzing, daulac il fava pia via. Per gauges moda schlari, das lavai muda direzion ten colp, jan affine te ruf. Unterkircher avan apitla firma per portes contro il mil de fuoc lascia una compagna in affia.
1: Le resta sarà dutina mesdì e a mo in chiede sarà il mengen deduto a dos la direzions. Il cole alla Val de Fiem e la Val Sugana che sov e la region de le in mel de fec crepa fora a 1800 metri sora la melga Cadinello. Già in giorno mesdì e con una dimensione grana de 300 metri il fec le crepa fora. I studa fec sul posto e stac bo in de sererite e de schedit da ispettore se pesa de metter tutto in sicurezza via per in che. Sul post cent studafec e ence giolier di studafec de Trent che tolea suega dal lec delle buse. L'estat fat na pausa via per denet e l'operazione le sagite sinanti in che la domanda le scink. I studafec ia dura ence la ega meneda da la bot e da podo sul post li esicinant con la menies. Non se sa mo la region del mel defec crepa fora te un post da l'ence dai viei da mont. I studafec e i servizios forestai i edo che la ora per chest. Venione adesso al prundi de scola del Sittirol, sentione i numeri de chest an scolastic e i deseses per la circolazione. Alexia Grossi.
2: In cui è il primo di da scuola, parlando di scuola 2026-2027 di Sud-Tirol, la Valle di Ladina, si è belau 3.000 scritti della scuola, scuole elementari, mezzane e alte. I più avvisa 582 mandri scritti della scuola, 1.117 della scuola elementari, 6 73 la scolas mesanas e 523 la scolas autas sot la professionela. La sessora la scola ladina Daniel Alfreider a sorrisa la gran responsabilità de la scola a valorize i talanti la diversiteis, augurang ai studenti sculeis e a tut il personal nan de scola del sani del crasher, l'ancunteda e la inclusion. I propri in quei primi di da scuola e il sciopero di mesons de trasporto pubblic e provisan king alla 5 domas di da per di dependenza de Treni Italia de tutta la region, me damas di a scioperata su Tirolis Affaires la SASA. Domange de trattativas alla società in-house pita na rumant del bonus per gi amarand an king a 8 euro, massa puc al do di sindacac.
1: E in conto dei trasporti neves regionò de modernizzazione Alexia Grossi.
2: La provincia di Bolzano ha dato pro un investimento passa 34 milioni d'euro per modernizzare la flotta di frates, durante l'installazione del sistema digitale europeo di sicurezza ETCS livello 2 su 23 frates elettriche Flirt. Ora di Caldas l'Unione ha dato in planche elettriche e contro il mel de fuoco della frates. Il lavoro durerà 4 anni e mezzo, con la frata della Valve Nuestra con irà modernizzata per prima. Cocca sorrisa dell'assessore provinciale alla mobilità Daniel Alfreider, unirà in sci garantina era più moderna, sicura, con una migliore connessione con i standard europei. La tariffa nuova sono la dogana della Unione Europea che si trova di luglio per la spedizione di pacchetti di un valore sotto ai 150 euro per sfazione. La Francia, per esempio, non registra un minus d'entro il 30 e 40% di spedizioni ruedas dall'Asia orientale. La Unione di Mercadanti Butagiras de Sutiro, la ADS, regiona d'un prim var de viars na concurrenza pluraidla per la butagas del post. Un po' fece Philip Moser, presidente la ADS, appela ai butagiras a matrinanta verda uni di ruvelmo milions de spedizioni di pacchetti a poste online dalla Cina e dal sud-est dell'Asia. I 3 euro de cauta saura pro sono i pacchetti ne bastania, nci Moser che stamandan c'è sanzioni e multes sciorfes con il mesung de blocche la plataforma che ne stagna la regulas, i modant controi per defendere nci miec i marceis l'Europa. Na spietan c'è mo son l'attivazione del register nuov di dac la doganes la Unione Europea.
1: Regionon ades de Prigies, le perveduche sien uton senester chest per la famiglias de nosa region. Anter settembre e novembre, i cons della spese stagioneles rurarà a toceri 3.000 euro, più avvisa 2.960 per famiglia. En smaurament dall'an passato il 7,2%, a smaurerle suraldut la spese per l'energia, perché che la bolette gira a sud del 15,3%, e il sudament gira a sud del 15,3%, e il pensin a puntin le già di zitsu del 22,8%. L'associazione Sfeder Consumatore slauza fora l'allarme sulla capacità di compra della famiglia con paments e pensioni sempre medemes. La famiglia le sconta la spese per la medicina, sport e consumi per curir la spese di oblianza. L'associazione donca domana l'intervento della politica contro la speculazione con didamenti fiscali sui beni essenziali. Ter Sud Tirol ven registrant smendrament di cantieres, di prume 6 meis del 2026, la concessions edilizies le sesite sendò del 13% d'ertura se avvedu en manco 77% de frabicac da Stur Ter Sud. Soraldut il settore non residenziel. Il presidente del collegio di costruttori Christian E. Gartner el dis che le è da essere cruzie e che smendramente potesse essere le ha alla fine di finanziamenti del PNRR. E Gartner el domana la politica dell'URER per librer Coran neves terens da frabica e di der chi che vel fer fora, cosita da ferer l'emergenza di cost e garantir ceses accessibles. Ence ben la crisi un po' novembre vedu che l'Uri Ranch cognestera cesa dal momento che le motives i proget su infrastrutures e sulla stredes. Passano adesso a un fenomeno che ha caratterizzato l'istate nostra Valedes, un di comuni più attivi del Sud Tirol perché il Chiareverda, il camping Selvere e il comune de Selva. Già l'an passato era venuta ad fora un'ordinanza che proibisce di stare net, adesso donna l'è da fare in bilanzo, ne riporta Martina Rier.
3: Je mandrai el camping salver son dut le rayon comunel tres comanchadives de sensibilisation et de contrôle que je stat un di objectifs principaux de la mesure ce matou de sendrova da pert le comun de salva bele dang nante que champ. Le prim bilans est positif. Le phénomène je jit zruc a constata la sessor Ernest Cucarollo que ti est stat do a la question.
4: La problematica di camper ha avuto un sviluppo positivo, gli forma un problema nel salone di stare da via, ma con cash regolamento con fatto, il Comune Salva ha fatto all'unanimità d'annan, il 1 settembre 2025, sono stati buoni da definire genau ciò che vuol dire campen, e perché da definire ciò che non consenti. Nia consentì matora stuoi meises, matora tendas, schlarge l'area de si auto, de si camper, matrju la stizes del camper.
3: Il comun sotrisea che al fin primer del regolament ne ia calde straufe, ma dantal dut calde n'furme.
4: Irate che la gent ang già papea, kai furnea qui camper, kai quel camper, ma gent già papea, de questa regolamentazion, i percal il angestat gestan, schaldi de manco un problem sun il comun salva.
3: La notizia de la proibizion de ste sauranuot de luoges publicas de salva a fat rus ne trup i a de se dat trup a reaziongs, ni a for positives.
4: Nas un japa un recurs da l'Associazione Nazionale di Camperisti che ha pu de schon isic contra il regolament, u lac bon alla fin se stai boni comunque de conformel regolament, li un napitla aperto ni da straikeda che la dormit l'auto, ma nas un japa anga privatament anche l'altro da persone che va col camper che sa lauda per questa iniziativa, a già che i dici le massa persone che va senza considerazione della regola, senza considerazione della natura, dell'ambiente, e perché il valles minante può dai fede long ciò che vuole, e perché proprio anche persone che va col camper dici no, il mosso avesse regola, noi sono giù la luce che fa la posta per noi, e perché il ratica mangia lo on già pa laudas e tanto l'ho tirato che c'è l'ong fuori di una risposta alla popolazione, a chi chiede bujans la popolazione.
3: Il Comune de Salva ha avuto provvedimenti per limitare la possibilità di lasciare auti e campers lungo strada sui giovani di Freya e Sela, di limiti di quel che li lascia pro. C'è l'edò fuori di avviso nella mia mesura, ma il dò l'assessor Ernest Cucarollo e il costanstat di manco problemi col camping salver.
4: Il regolamento per sé non è da limitazione su certe strade, ma non è come un salva un gelato per tenere che il TVL fa gli ultimi anni, tanto che il giovane è freddo, sta proprio specialmente sul giovane Sela, di limitare la possibilità di lasciare gli auti sulla perte strada o la fuori della piazza di giovane degli auti, di sfinci la commossa fornitresca, e perché anche su un caldo di giovane gli ha anche questa possibilità di pluggita truc, sapon che da comunque gente che sta nella regola che sposta pur rons, pur da dormire in saul, però comunque c'è l'on for de laure weiter sul cash.
3: Aldo de cash regolament che da indicazions claras de chicken possa fe e c'è no, il stat plus auri per i polizais de comun a fe controi. L'assessor Ernest Cucarollo sotrisea che l'obiettivo primario è quello di informare la gente e di schivare il camping salver sulle strade di Jauvs, di rayons delicati dal punto di vista dell'ambiente.
4: Ma io ratico tanto tutto il stato in Scilla che la gente savava e perché effettivamente non so du che questo fenomeno è giù zurück. Noi sono comunque c'è la feora straufongas, la giuda naturalmente a con il regolamento, favore una risposta anche più saurida per la polizia di comune, c'è vuol pa di campen, c'è vuol pa di diciamo, c'è possono pa fe, c'è possono pa nia fe, in scila fa l'anche più saurida per ai pona matrora la straufongas, ma cocchi dice, noi sono c'è la tanto tut di laure sul livello preventivo. Nia de già informé anglagent che se comportò nia e dice che non posso nia fesh, il secondo già tve udongs, bona già paesa strafonga. In valgun già c'è uns bonang musu anga matrora strafongs.
3: Adit Ernest Cucarollo intervistata Judith Edler. In ciaccia stil, jel che stan unifat nordenanza contra il camping salver cung naumant di controi, che anche il lopurta an miuramant la situazion.
1: Restonte Gardena e studa fec de runca dice in occasion della segra in gern in domenia e abu l'occasion de benedir i auti neves, in investiment de 174.000 euro per garantir la sicurezza di volontadives en denari intervenci, ne reporta Martina Rier.
3: Dander vint i 30 anni van jel til su tiroltani i auti di da studa fuoc. Per questa ragione il stat da Bujang barate ora un di due auti nuovos la gruppa da Runcadic. L'auto da trasport per 5 uomos con qualcun posto anche 3 donna pompa. Audion il comandante di da studa fuoc da Runcadic, Walter Alfarei.
5: L'auto muss avere tra posto per un einsatz, non si può dire che per mezzo un einsatz con un auto che va bene e che è sicuro. Ma se ora tutto muso mude per auti e massaria anche per la responsabilità che noi comandanti sono nostra gruppa, sono nostri uomini di del studio fuoc.
3: Il secondo auto nuovo non fa parte del mio programma.
5: L'auto muso mude ora, già da dicembre un abu non fol e che fornia più da metà posto e perché la comune il frappont a tola decisione del Modeora.
3: Nci Walter Alfarei in Ant. Il se tratta dell'auto del comando che fornea d'angora per sciazze la situazione dell'intervento. Questa traunida ha da smostra che gita l'intervento in c'è for narisierda.
6: Ci uniet che lì da fornear che gita da fuoc in c'è risico, lì da matverda, lì da fornessun streda, lì da unisor da condizioni del tempo, perché il for un tempo ricolaus.
3: Dis Christoph Senoner is betaucht de rajong di da studa fuoc. La sicurezza a for la majra priorità. Mesungs nuovas e plus seguras d'intervents periculaus je saura prontsen a motivazion per se decatlaur di da studa fuoc. I uomas je duc ulenteres ina da saniema saise materan stashen pericul per judei autri, dis il comandant Walter Alfarei.
5: Nosa honka dic ong la gruppa da 40 uomas preidu da studa fuoc e lien sei das per la gruppa di jauni di studa fuoc. Nau so long che po uni pran einsatz, ma u long anga che po uni zruc dan einsatz sani i salvi.
3: Tanter auti ilan ginia stadita jel pari doi auti uni spanduita 174.000 euro. Un custimant finanzia dalla man pubblica e cung dum fiartas.
6: Jetzt gur sta un gran custimant per te orchis auti, ma il gran valor è sicuramente la persona che fornea e che laura per di studio fuoc, chi ci duci volontersi, chi ci nasce nia gemicet met. Senza i uomini di studio fuoc non fornesse anche nia auti.
3: Adit l'ispettaur de rajon Christoph Senoner. La segre da Runcadic in Jardumania è stata la dritta occasione per benedì i auti e per festeggiare questa occasione particolare da barriera con tutta la comunanza.
1: E venione adesso al sport, scomenzò col ballon.
2: Il FC Gardaina avventù si partì da ora de casa il secondo di da giuoc del campionato promozione Batangel ASV Naz per 3-1. La partita tra Laugen Arena sai gest riesce metut na posizione de vantage con una corneta de finaz al secondo minuto. Il Naz è stat bon de Gialapera al 66° minuto con Beltritti, ma il Gardaina reagì con decisione al 75° minuto con Riffes cerca monia de portarsi squadra na posizione de vantage e pona con Gabloner che slutte definitivamente riconci all'84° minuto con il terzo gol per il Gardaina. Con cash successo all'FC Gardaina raggiunta la seconda posizione de classifica con ben 6 punti da 2 partite.
1: In Genla già in c'è il mareo della prima categoria provinciale la perdu per 6-1 contro il Stegen. Il fascia ballon è in c'è la prima liga amatoriale provinciale la già in domenica la già contro la Dola Giana e il risultato l'estate de 0-0. E invece l'estate la 24esima edizione della Marcialonga Running. 1.800 atleti e atlete da 30 nazioni si accorrettano la Valle des de Fascia e Fiem, la gara è dalla Tenue in Cicestan i 26 km. Il mio sunduc l'estate l'atleta da Belun del 68, Said Boudalia, il sention alla fine della gara è da.
7: Ma la gara è bellissima, io conosco bene il percorso, l'avevo vinta un po' di anni indietro. Oggi non ci aspettavo, sono partito solo sperando di arrivare con quei primi e la gara è partita con ritmo molto tirato, ho voluto staccarmi subito mantenermi il ritmo, Dopo piano piano sono andato in progressione, ero terzo, dopo alla fine sono riuscito a rientrare secondo. Vedevo il primo che si avvicinava e mano a mano che passano i chilometri ho aspettato, risparmiando energia, ho aspettato fino al ventesimo, sono passato alla mezza circa 1.7 e dopo lì sono andato in forte progressione, in salita finale, anche se ho sofferto un po', però avevo le gambe che giravano ancora, quindi tornare a vincere a questa età qua, di nuovo la gara non ha prezzo.
1: Della Elis invece la migliore è stata la campiona del Südtirol, Greta Haselrieder.
8: Also ich bin super glücklich, dass es heute so gut gegangen ist. Vor einem Monat bin ich auf mein linkes Knie gefallen, habe mich leicht verletzt. Deshalb war ich bis zum letzten Moment nicht sicher, ob ich heute starten kann. Umso glücklicher bin ich, dass es so gut gegangen ist und dass ich als Erste ins Ziel gekommen bin. Auch weil ich heuer bei der Staffel mit dabei bin. Deshalb bin ich super glücklich, dass es so gut gegangen ist.
1: La mesa maratona di 21 km ha vinto l'atleta dal Kenya Collins Kiplangat e della Elis la romagnola Giorgia Bonci, la Sention.
9: La mia gara è la prima volta, come dicevo, qui alla Marcia Longa, un bellissimo percorso in mezzo alla natura, un percorso comunque insomma abbastanza discesa che porta a dare il meglio di sé, qualche strappo nella seconda parte, però insomma un bellissimo tifo, ristori sempre ben organizzati, quindi niente da dire, bellissima gara.
1: Gran successo anche per la staffetta e la gara Jedes di Pujon, nadi di gran sport in sabato 5 settembre per il team della Marcia Longa, sentì il presidente Tiziano Romito.
10: È stata una giornata con delle condizioni climatiche eccellenti per i partecipanti, con il record di partecipanti, con l'organizzazione che ha dimostrato come al solito un'impeccabile definizione di tutti i dettagli, pacchi gara consegnati a tutti i concorrenti, possiamo che dire di essere soddisfatti, molto soddisfatti.
1: La Marcia Longa va in alta des per l'endrezzo dell'evento dell'inverno per Vedua il 31 de gennaio del 2027.
10: È l'appuntamento invernale, è il nostro fiore all'occhiello, vediamo di mantenere il livello di ogni anno con magari qualche incremento dei partecipanti e speriamo, incrociamo le dita, che il clima ci aiuti.
1: Così dal presidente della Marcia Longa, Tiziano Romito. Il sabato 5 settembre l'estate ence la Jungfrau Marathon della Svizzera e ence de più atleti di Gardena Runners e a Todpert.
3: 4.000 atletas e atletas ha fatto per la 33ª edizione del Jungfrau Marathon della Svizzera, una delle maratone più belle dal punto di vista della contrada per chi è salta da Monzu. Il vampia via dal centro di Interlaken per salte su da Wirste Wengen, passando per Lauterbrunnen e per Ruvepona su sotto al Parai Nord del Eiger. La distanza è visa quella della maratona, 42 km e 190 metri, il deslivello del 1950 3 metri. Mario Falchi di Gardena Runners ha finale garage data 4 ore 39 minuti e 25 secondi al 351 post. Georg Krabanzer da Urtijoy Arjongel 401 post, Felice Ploner e Peter Peratoner di Gardena Runners finale garage da al 599 e al 1146 post. Plutaugin e l'insada unitasl del Weisshorn Sky Trail da 27 km, con un deslivel da 1500 metri suvir. La garageda per via da Aldain e ruva su sul Weisshorn a 2307 metri per sauteno giù il travert da Aldain. Luca Clara di Gardena Runners arjonge il secondo post, con 2 ore 20 minuti 51 secondi, me Andreas Reiterer da Hafling che stat Moplu a svelt. In Vanner di Seira, il 4 settembre, è l'unimatuagi il firmenlauf a Neumarkt, che è bella alla 25ª edizione. Il vang sauta per firmes, de squadras, de più persone, de una distanza de 5 km per atlet. De Gardena Alfatpea Erich Peratoner, di Gardena Runners.
2: E l'attività di Gardena Runners sarà argomento la trasmissione del Krebsel Sell a tenor radio in giornata 5 minuti dalla sit. Leo Senonner ruggerà con Manuela Peratoner, che è stata per un gruppo d'anni presidente di Gardena Runners e che ha promuovato in anzincaria a Christian Ongaro. Ma la resta in ante il consiglio direttivo e ponci di in ante si gran esperienza per il buon garate dell'attività della LIA. Zig de Blu, Sunkas Saralda Pudeschkute, Sukok Ditenschnurt, da 5 minuti dalla Sit, Tl Radio Ladin.
1: Memorie di futuro, memorias del davenir, le chest il titolo della mostra dedicata a Guido Sotriffer, che ven in audeda in chedo mensdile, la manifestazione che in via via è in celenes d'erte Gardena.
3: L'ert si cospersa da quella che il tempo si trasformea e da quella che il corso mette al mondo interpretazioni fuori non nuove. Cosa è il pensiero da quel che nasce la mostra Memorias del Downy? A 90 anni dalla nascita di Guido Sotriffer, ti dedichia l'atelier la strada podetliva di oggi auch di na riflessione sotto sulla persona e si relazione col mondo. Avisa si che l'artist Guido Sotriffer, mort l'an 1998, a forza poda crea un liam d'antar forma e essenza. La mostra invia an resci la forma d'espressione essenziale e autentica dell'artist de quella che le corte davanti una presenza visiva. L'inaugurazione in quei lunes della siesta sera la strada podetliva di oggi auch di giai, la mostra resta davvert an chingai 20 de settembre della trei domsti alla siesta sera o sung appuntament. Con la mostra dedicata a Guido Sotriffer scomanciano ciò l'enest l'ert de Gardaina. Nascumancia diva nasciuta dalla collaborazione de più organizzazioni culturali la Valeda, che al fin de mettere l'art e l'artigianato artistico del centro dell'attenzione, tant'amp che io de tradizione for dedica a questa particolarità de Gardaina, il tamp l'unica. Doi enes alla longe an chingai 20 de settembre, van il pita d'uni sort de manifestazioni che si raidan taura l'art. Dauginga de plu mostres e visitas monedas de museums e ateliers de artistas e artistas la Valeda sarà anche l'occasion de se dejou attivamente col ciple, de cours e workshops. De seires de discussion geran e de plu sot sung la tematica il sarà mesung o dei l'art in nier de den autor pont du duda. Niemand schon ne possa l'appuntamento con la fiera unica, che vanga slde per il 30 e giumiede dai 10 ai 13 settembre del centro del tennis de Runcadic. La Biennale Gardaina va bel plan a piz, ma che stena il daudai l'opres d'ert la 10ª edizione Future Paradise Gardens ma tutes ora auch di giai in Torvia. Domani ai 13 settembre jolma ududant la finissage con un program ric. Dalla unde stamsti sarà il sapilat un dialog con l'architetto de Contreda e artist Bas Smets, il scrittore Vartan Karapetian e la presidente della Human Foundation Giovanna Melandri. Dalla trei domsti unirà il pitana visita maneda tres la mostres auch di giai. E dalla cinc domsti unirà il son plaza Stetenek parti ora la plantes l'installazione del Verzong in presenza dell'architetta de Contreda Eva Maria Schaguler. Tutte le entrate alla luce d'esposizione e la partecipazione al programma della Biennale in caldi de band.
1: E le avvisa 102 dis alla prima garesera de Coppa del Mondo sulla Saslong, da in che inanze per comprarite biglietti per gir alla veder.
3: Un venerdì aides dot in sada aides 9 de dezember, van il asl de la doi garagedes de Coppa del Mond sung la Saslong. Aides dot il Super G e aides 9 la Libra, doi appuntamenti classics del calendar per duce passionedel schi alpin. Dan qua in anti il mesung se segure la kertes d'entreda per la doi garagedes, che è da giappè al priesch da 33 euro suvir per il Super G e da 40 euro suvir per la Libra. In Cecastan sarà il riservare a young spazieri per i fans, per chi che vuole udare il spettacolo sul portoi, per chi che vuole sanuzzare la gastronomia e d'autor. Per famiglie, mutons, gruppi e persone sul stuola roda si è l'ududante riduzioni o tredes de band al dod la categoria. Tutte le informazioni sono la plata internet saslong.org la sezione tickets.
1: Domanda sera e merte Sciaiota Soraga l'Associazione Bambi con l'indirizzo della volontà diva Patrizia Pegoretti. La metà girna sera dedichè da Paolo Feligetti da Pardace Maridà Soraga, che sta esciuta la fatta in incidente con la roda e le resta paralisà alla giamme sin giù. La sera la inom notte mani e cuore le in concert de solidarietà col grop de folklore de fascia alla gran ciasa de Soraga con scomenz da mesa le snef. Già dalle scinc venirà andrezza a mercià per dider la famiglia con osec faccia man e Douches, duce in via Torpert con spirit di amicizia per Paolo e sua famiglia. Vignon ad essa l'annunzia della sepoltura.
2: Facciamo al savai che gli è morta su un plan da Tiesa Olga Malsiner va edua fina zerda Simon, l'età di 93 anni, il vandla in merdi dalla 8 di Liesa Santa Cristina, la sepoltura è un miercoli da mesa la 3 domes di 4 di Liesa Santa Cristina. l'età di 57 anni è morto Andreas De Lago da Dorivas il 20 lunedì lunes dalla 8 di Santa Cristina e la sepoltura è domani merdi da mesa la 3 di Santa Cristina.
1: E vengono adesso la previsione del tempo perché in generale la nostra regione venne tu sempre bonciata con la pressione alta. Donca resta sorelle, potesse essere che già in che domesdì, ma soprattutto da sera fai veg temporel dal ciaut. La temperatura massima della nostra valede le srua ai 26 gradi, a Ortigei e a San Martin de Tor. Con che le dut donca perinché deve il paiper ne ascuta su, e un bel salut e buona settimana. Stage ben!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Liela Sitta Seira.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na bona sera dalla redazione Rai Ladinia. In quei il stato il primo di de scuola per l'anno scuola 2026-2027 su Tirol, la Valle di Ladina, si il belau 3.000 iscritti tra scuoline, scuole elementari, mezzane e autos, i più avvisa 582 mandri iscritti tra scuoline, 1.117 tra scuole elementari, 673 tra scuole mezzane e 523 tra scuole autos, si la professionella. Il glacier della marmolada per 23 metri in stalti resta mo 10 anni. La rilevazione si è del Museo di Geografia dell'Università di Padova. Il tocco occidentale del glacier della marmolada è zruc di 120 metri da 2 anni. Il satrat zruc in Kingsaura e 2012 900 metri d'altezza. Sul lato unito si è il Cajinsta, stato l'insta più ciaut dal 1991 in ca. La spersa del glacier è 183 hectare. Mandrimant la tlaccia cocacala da gstan, io me stat at 2022, canca liance stat la tragedia della gangsmoia da tlaccia e sasuni da giù. Cajin stan al nevat nianca ungonia zung la marmolada, ma sa motrat zruc il permafrost dalla stazione meteo de Pizza Boe, no iel pluni giatad guna tlaccia nianca sotit tl crop. La Junta Provinciale ha dato pro laures per passa 10 milioni di euro per fessu da nuov la Huttia d'Ancisles. La Huttia, che iali dan quei de proprietà della provincia, unirà Zareda giù de fin e fatta su da nuov. Rudantiel un fabbricat de lang, un stant nuov luoggia sta dormi, che già fatta ora la Junta Provinciale ha si ultima senteda. La Huttia d'Ancisles, Regensburg, hütte per Tudasch, i rifugio Firenze per Taglian, e un riferimento storico a 2040 metri de auto. Il Parco Naturale Puez Odles. Urdantiel, un investimento di 10,45 milioni di euro, ha fatto a Savai la stessa provincia il comptante Christian Bianchi. Il fabbricato da Zang e Charlie Melchafia dal punto di vista statico e da Zagurazza, tanto che il risanamento non fosse né sostenibile dal punto di vista tecnico e economico. Ci è l'unione dei controlli che la provincia lascia fede per mo. La Huttia Nuova da Sauni fatta su un gran perto di Lang, ten stile architettonico che fece riferimento della Huttia sta monte tradizionale, urdanti in un plante fotovoltaico in Schaudamant a Pellets. Da Gardaina anche è cominciato l'Enes Lert, un festival con una lingua di manifestazioni culturali e artistiche che va alla per con la grande esposizione e dimostrazione dell'artigianato artistico unica. Sono il programma dai 10 in ai 30 di stambar del tennis curi di Runcadic. Il festival Enes Lert è una novità per Gardaina pitava nel Bergstotz da Viertes e visita manedes a museums e mostres, passando per vernissages de plug, gallerias in king alla saires de discussione e la occasione di poter provare in stessa cipletta lang. Urdantie l'attività è per principianti, per chi ha bella esperienza, ora di cal van lancia pitas cominciativa per tutta la famiglia. Tutto un programma che potrà essere un spiegel della creatività della Valeda, con si tradizione di 400 anni di scultura lang. La Enes Lert ha cominciato in quei e va in ante per due Enes. Avvisa 102 dies il Monking alla prima gargeda de Coppa del Mondo sulla Saslong, dunque in hanti il mese un compré la carta d'entrada.
3: In venerdì eides dort in sada eides 9 de dezember, wann il astel de la doi gargedes de Coppa del Mondo sulla Saslong. Eides dort il Super G e eides 9 la Libra, doi appuntamenti classics del calendar per duce passionedel schi alpin. Dunque in anti il mesum se segure la carta d'entrada per la doi garagedes, che è da giappè al priesh da 33 euro suvir per il Super G e da 40 euro suvir per la Libra. Gure la carta d'entrada per la doi garagedes, che è da giappè al priesh da 33 euro suvir per il Super G e da 40 euro suvir per la Libra. N'c'è costanza ral

0: RAI, Radio Ladin, Sport e Tamplade, Formazion e Divertiment.
1: Buonasera, i bauni a cash program, un bel salut da Leo Senonor Kvergiona. Il tema d'anjnut i gardaina runners. Suans audions rujnan de castalia sportiva tenos noticiars radio o lijons sun la plata del sport laus di ladins i resultats di atlets de castalia que cocdis la parola i la lia de caique sauta de gardaina. I runners. I sautadaures i plu avisa feix i comembri de castalia sportiva gargedes de sauté, maximamenter da Montsou on ce gargedes de distances longes, xica maratones o mesamaratones. I la ocasions per participe a de tel competicions i veramenter tropes, en ce ajac el fenomen del sauté i a creixuda san ti ultimi anni. Mban, di gardaina runners, rujnons zang, il fajon con Manuela Peratoner, que ie la presidenta storica de Castalia, la prima i unica saurastanta, da canc la lia ieuni metuda su tlan 2010, i que aila amena per ban sai de jani, nchina dan pucha enes, canc la datxu lanceria da presidenta a Christian Ongaro. Manuela Peraton resta pur un pot il consai direttiv di gardaina runners, tla funzion de vicepresidenta. Mancoi ne rujnons nia de resultats sportives i plazamants, in quei ulon sta sota l'udlong la lia tena prospettiva un po' più lerga i generela, fajan un cheder de si struttura organizzativa e de si attività. Per scomence, coie pa la situazione al moment pra i gardaina runners.
2: Son al moment ungefer 60 comembri che iscritan aus, i d'antre quix algun atlet de bon atlet a dida de gardaina, que on la fortuna d'avoir un groupe de boni, trobant speciel l'àmbit de la sauté de Montsou, i trobant finalement la lia va gans bon, i son gans contents que clava al moment un groupe que vegin orgares en Xila, i no, son gans contents.
1: La lia gardaina runners je unim tu da sutl 2010, da ilo inant, jes tu forstata la presidenta, che lo di proban sei gianni, zang se amuda cek kstan, cu la veles del nuov consei, del nuov president.
2: Ma il motivo è stato che chi fa anche da 6 anni fa in postufa e pranalia fece furbon che muda un po' di zec e poi un po' di vent fresco come dice e già un po' di giovani che ha posto un po' di altre idee e c'è il motivo che un po' fa la già che noi siamo a Budavels prima alla fine dell'anno però col fatto di musei decidere più cauto per la gargeda se non half marathon un anticipato la velos a quest'anno d'agosto e poi io mi ha più a disposizione come presidente perché lo fa la velos e lui sono il presidente Christian Ongaro. Io sono stato stata molto in consiglio come vicepresidente e alcuni che fa tanto il consiglio io anche moro stata, alcuni è già però alcuni che sono a disposizione di Madrid per il consiglio e sono alcuni da Pudre Giovani che portano il tempo e altre idee.
1: L'attività della LIA Gardaina Runners è importante anche a livello organizzativo, perché al momento là che ha detto che abbiamo fatto una manifestazione sportiva, gargete, e che è un'unità che cominciava in casa, che anche lì è un'unità da su.
2: Sì, genau, da su fatto la gargete su strada, la Val Gardena Mountain Run, e poi sono ad hoc questa gargete, smiocchi, venire fuori manco e manco, partecipanti, sono stati de mudé traça e son unica su Montepana e un tuagi gestan per la tradizione la Dolomites as non half marathon taural sa long e sa splat però muss an gedi ki ultimi anni uns blu chala de matragicta gargeta e un puest un pu la chado a calcul veramente di davai la lia di giorno sono poi stati cruciali per manco di qualche verda tutti i comandri in Cile e che stanno con sei nuovi sono un po' cialenti e un po' di più importanza anche ai comandri perché lo sanno fare anche alcuna sono momentanei stanno stanno fa niente allena treni con Diego Sopelsa che con Spela che vanno fino a settembre e poi faccio una gita d'autore con tutti i comandri e lo sanno un po' fare

0: Pozek plu pri kuman pri dijon logisch la garjeda ka la anga importanta e ka len gran lauranga però c'ha long da combinieren produt
1: Dann chip al moment i cumambri scricit ai gerdaina ranners.
0: Mein Haus ist schon stark, ich glaube, in 2010 kann kommen zu Sulla Lia, ich laufe ungefähr 40, ich kriege die Saison ungefähr 60. Logisch, Lia muss auf Hochbesiedlung in Lia, wo la Kiemet Grand, ich kriege die Saison, also die guten Kinder, no? Ganz al prima, war froh, weil Santi fällt und dort la Mang, in Puderfee, weil du ein Trainings pro Kinder, ich kriege ja fäckig Durchläufe, ich fäuse es Durchläufe. Però bonau chaladel trainant ma vor ganz ria bin ich kindrig verja sei im sport die loje ihr blut l'atletica blut für struktur da teda was kurz die kindri do ein blut possibilité sie blut sporten für das franz nie mehr sa te no i lang hat roba gal so mit das sant al moment schicit
1: Isel c'è da dire il cominciamento di questo movimento per la loja fino a via del Gardena Runners, fu proprio la hit della Lia Atletica Gardena, che i primi anni, agì di rivers al 1991, anche l'Atletica Gardena fu unita in tutto il sud, in 30 anni, per far portare più via proprio un po' da che s'autora da Monsù, il primo presidente e anche i primi atleti con Hugo Senoner, che poi è stato il più rappresentativo e il maggior successo, fu anche Cunia dal Sauté da Montsou e poi si è sviluppato un po' di altre vie, tracciando proprio tutta la disciplina dell'atletica. In quel momento, vuoi o che vuoi praticare questa disciplina del Sauté, del Trail, del Sauté da Montsou, della Maratona, distaccata dall'atletica gardaina. Ci vuoi un po' di quel momento la decisione di staccare dall'atletica gardaina e mettersi una linea nuova?
0: Noi sono stati insegnati in Auschwitz 3 o 4 anni per l'Atletica Gardena come sezione adulti. Sono stati fatti bene, io ho fatto il consiglio per la Grancia. Però, dopo alcuni anni, ho stato giudicato che è scruzia per i kindri e i Grancia sono sempre aperti. E poi ho deciso di mettere su un'altra linea. Il motivo, però con l'Atletica trovo un forlaura ben e perché non è da dire.
1: Il pa quei condi anche un bel rapporto, una certa collaborazione o punto di contatto con l'Atletica Gardaina. Pensate, per esempio, all'allenamento, al posto la conferenza d'allenamento, ai trainadores, o il calviers di un contatto, di un collegamento.
0: Ma sì, noi siamo alcuni atleti, diciamo alcuni che sono iscritti a noi, si possono iscrivere per l'Atletica Gardena, ma il loro fa più che altro il motivo di altre gare, che fanno più gare su pista, e poi loro hanno anche la possibilità di mettere in contatto con gli allenatori, però non hanno nessun contatto. Se non si può trainare sul campo, in Acoi, però non di collaborazione, non c'è nessuna al momento, no.
1: Audiais Rai Ladini, la trasmissione dai Krebs del Sela, anche con noi Manuela Peratonach, che è la presidenta storica sull'Ondiscila di Gardaina Runners, dal 2010 fino al 2026, è stata presidenta, da Cajagostinca, che è la vicepresidenta, formato il Consiglio Lait, Mania Placia, della LIA. Manuela, un dit d'ant la manifestazione importante, che è più importante, che vostra LIA metagi, e am tugit la storia, e sono il poestro il mo dret git un moment da una parte la Gardena Mountain Run che è fatta 6 anni alla longia la Gardena che è da Ortigiai in China sono succeda ma poi gli ultimi anni in tais agil sas long half marathon che una mezza maratona in terra del Saslong, sotto da Monsù, 21 km, 900 metri di dislivello, che in tanti di anni ha veramente raggiunto un enorme importante anche a livello nazionale e internazionale. La partecipazione cresce da anno a anno e la manifestazione è veramente un buon enorme.
0: Sì, il primo anno che abbiamo agito questa gara, che tu lungo al massimo 400 partecipanti. Già con lì un sogno di chalet, che sono buoni il manager di Dida su con l'hotel Chandavavas, che fece la pasta party a Dida. E poi abbiamo fatto il primo anno 400, e sono voi a 400 iscritti. E poi siamo tutti d'accordo con l'hotel su Chandavavas, con la Birgit e con Christian. E ha detto, fino a 600, poi ai Rue. Ma de plu je si ni boni de bala ni ja ka e kul maja e dut kre massa gran problem. I pon ansem kum cham konsistent. Jung eigentlich juni an fa plan. Jung gestan sowieso. Muss so schlu leich Rezionsbank belado im Anstand. I bera nos rostung assistent ja kem e la sun in ja boni de bewältigen de plu kula pasta partik. No come position fossil meglich an fe de plu. Bera son prochiman uns de ciso de fe me la gargeda. I bona c'è rung angepuscht den 2 anni puscht de fegna den vertikal oder fetzig prikindri an schila calipot tut ma da dai ma san stanung jet la chan schila plukat motivo fo plukat prinov consiglieres qui vaje puc lauchli do via e cicli tut a fe do via per calung di fajoin de bait an schila monan ipodrons.
1: La gargè da Montsou, il sauté da Montsou, il trail en général, crash fort, plus mo son dit, tout le temps que ta discipline sportive de fadia, la natura a fort plus succès. V'entendai ça de cal, n'y a mais à livel de comembri, de scritchit, ma propre à livel d'entrées diverses de vostre manifestations.
0: Sì, sono di giorno scostano, sono 32 nazioni che hanno aperto, dall'America, da Singapore, da Lunga Proisi, e hanno detto di giorno, io vedo i scialli a pe, hanno consegnato, e vai in grunt, e già ho un'altra cosa con chi pitli rucksack, che rucksack da sotto, come ti dici, perché la mia ora, trovando la gente, sa fort più bella, a sotto la natura, e gli altri posti, perché immagini, la gargella è scura, è positivo. Si può prendere come lì, anche come in uno spost, la dormita, la gradina, perché è scura, un treno su via.
1: Un trend souvir enge la generation plus jaunes, pompa dit que un chez jaunes s'appassionnait fort de plus à cette discipline.
0: Madame Eura, ben, j'ai que nous avons eu un comme un Fece un esempio, Georg Piazza, che ha i motons a una certa età, e che fece anche per da tra i pitla gargets da Monzu, e da me era scur, già che diciamo speciale, che è stato la Dolomites, che è scur più da te a fare il gargets, che non ha altri gargets, la plana dura, o se no, e hai conosci anche il territorio, perché da me era scur, il tren su via.
1: E dalla manifestazione e dalla gara che organizzate voi, come dite, il Long Half Marathon, al momento che è la più importante, a tutta l'altra gara che voi, i vostri atleti, i scricciati, i gardeni, runners, fish, in tanti anni. Come dite, il Sauté da Montsou è ormai scialdi conosciuto, scialdi praticato, scialdi interessante. La gara di presso un'iena, in Saula Manondo, i vostri atleti vanno un punto lungo a Manondo, l'Italia, mancano Aurora a fare. Gargedes.
0: Sì, sono, diciamo, fuori, da alcuni anni fa del bel gruppo, sono, logici, con l'età, magari una produna uoia, un ti fai smelca, lo fai smelca l'altro, poi salgono pure aufgles, diciamo, gruppo, già, diciamo, pseudo, da 10 anni o anche da 5 anni, fanno da 3, da 15 o 20, che già hanno fatto Gargedes, e da questo, già fuori una maratona d'autunno, da Suda, l'America, o di fatto là, poi già sfiducia ad un, mi sta già in 3-4 di e facciamo questa gara e nebenbei usiamo il Moduzek, no? E sono logici un po' di manco, però vai bene, lo un po' di giorni e poi va poi anche a fare i gara più lunghi o manco lunghi, anche se lo mandiamo in Tirol e ancora di qua, perché è positivo, la gente va a fare
1: Manuela, tu hai un tema anche importante, finalmente sono scelto la gargetta di Sauté da Montsou, ma la maratona è anche un tema importante, un tema centrale, che è stato la vostra storia di Gardena Runners, un elemento primario. Già fatto la maratona, ma non per il mondo, che è l'unifat, che è il perte anche ma fatto, che rappresenta per voi atleti la maratona.
0: Ma sono per me, punto di duda, tu hai un maratona, perché io vedo in un giorno, vedo buoni, sapete che sono 32 km, tipo per una gran manifestazione, tipo a Berlino, o per la gran maratona, sulla clia, passa 40.000 partecipanti, che spera, che li hai forse tutto bene. Anche tu non sapete un buon tempo, basta che sauti, trusti il cielo, i capelli, c'è la manondra, la gente, c'è gente lì. Tipo, molto interessante, trovo. A me è forse più bello fare maratoni. Poi, logico, il training da via, che poi non c'è d'altro. Tutto il cerco, tu sai, Un cert temps, prendre la marathon, pas besoin de traîner mal d'or, però pas un gros 6 heures ou 7 heures à Calavanga, non? Pour union con si tempo et con si rythme, hasta avec le travail.
1: Pitaj sa vo šike lija če program de allenament o en kolaboracion kun un trainer, eis un program, sun kalke po vos komambri po se lašeji, po žinant, po nat trening.
0: Ma im kok di tant sang stan ni sta un im tu agi che allena mante ne da lena con Diego Sopels alle ai sul campo posta che i vuol informazioni o un programma ci la li fora disposizione però sch no normal un blu da giut union pus cruciam pun stas di dan cui basta c'ha le internet i lobins programs dan tus logischen lauter jang sanga trainieren adu ma di dan quel pus troppo pluria no union asi lauri simpani panai po pluria. Però d'alcuni si mette fuori da me, vamo a sapere, credo di buono.
1: Il livello di voi atleti è sicuramente anche differente da quei più buoni, una gruppa può essere un'elite, sono quelli che possono essere giù dal do, a quei che fanno proprio il tempo libero, pur un po' per tenere a un certo livello, o essere proprio buoni, di fare una telga argeda che è sfadiosa e che ria, a saltare su, o a fare una maratona in una città, si domanda un po' un gran training. Tan trainiert muss un paar Wester, tan boni muss un paar Wester, per pudei pon an ultima uni preger deiner Ranner si fetsche la gargedes.
0: Ma logisch ein Grund ist, ma hier präger deine Hand, das weiß ich nie, ich habe keine Masse Boni, keine Engagement, la Mentalität, da kann ich das so, die sagen, no. Però non sono niente una lia d'elite, non sono questa lia, l'uomo tutto suo, già fa tifosi di saltare, sono fuori tifosi di saltare, perché da noi si è tutti willkommen. Se non è vero Strabon, può essere un grande ultimo, che li conosco fatto, non si fa più passione, diciamo, scila.
1: Ma dall'altra parte, è un atleti buoni che porta risultati di Maruia e che è proprio un livello alto, bello agonistico.
0: Sì, noi siamo alcuni atleti, dei buoni atleti. Al momento Alex Oberpacher e Martina Cumerlato, che di migliori dell'Europa subito e poi anche del mondo. Dipende da che gara si fa. E poi, come anche Georg Piazza, sono quelli che fanno un po' manco garages, ma che fanno di top atleti. Poi Christian Insam, che fa più specializzato alla garages Longest, che quattro atleti fa più garages da Tate da Mozzu. Poi momentaneo Luca Clara, che è anche ganz buono, al fece un po' di tutto, al fece un po' di manzù, e anche garages un po' più la plana dura. Adesso vanno a gradina, però li scritte noi. E poi a Sprombank Rua Modova, alcuni.
1: Manuela Peratoner, in cui conosco la trasmissione, è stata presidente della Lia Sportiva Gradina Runners per 6 anni, in China d'agosto di Castan, è la forma in ante del Consiglio, ma vicepresidente. Manuela, un altro punto in cui il sostegno può essere a voi scritto, a voi comembri, di che forma vanno il passo lì, o con altre parole, è il pancio una disponibilità finanziaria, un budget, con quel che potete sostenere la vostra lì e che vi spettate la vostra lì.
0: Ma sono due tipi di iscrizioni che noi facciamo, diciamo la Gargels che tu fai in Italia, che se lo tu la maggior parte di iscritti per l'associazione sportiva FIDAL, già che noi possiamo anche fare la Gargels, perché noi tipitiamo a nostri membri o il tesseramento FIDAL, o da noi anche possiamo iscrivere come soci normali. Come soci normali, posso perdere il pit la gargezza o la chiedrò a niente che sarà meno fida la vita, no? Però, diciamo, come sostegni per la LIA, 11 4 mesi, 3 mesi di Gradina e Castel, che sta fuori un contributo, anche l'associazione turistica, Claude Gradina e la Raiffeisenkasse, una di Castel, una di Craig, da il contributo anche per la LIA, e poi, calcaverda la gargezza, da Rossaslon, che lo spongo da sponsor, che si aiuta sia finanziario che anche con roba materiale, diciamo, a Scilla.
1: L'importanza e la valuta della lia e di conseguenza non si pone al budget che ha a disposizione, il sostegno finanziario che già dipende chiaramente anche dalla compagnia, dagli iscritti, dall'attività che fai, la sensibilizzazione verso l'attività che fai, che fai anche, e hai anche forfato comunicare tra i media per quella che è la vostra attività, in che risultati ti vuoi atleti, in che caso se avessi un contributo per decidere l'interesse della gente verso di vostra lia e dell'attività del saute.
0: Sì, logico, se tu di tre radio o tre media ti fai a sapere alla gente che li te qua fai perché puoi decidere un po' la gente anche, e che li anche scopo, già che non mi sa spiegare anche dire i risultati, però di forbè il cibo per la tete stessa, che anche per la lia, che vanno dit, che ci vanno fatti, che come arriva a fare perché, sono anche gli scuri importanti per la lia che magari i prossimi anni qualcuno dice ah, fai già un po' e mi scrivi e poi dai, ci chiamo ora.
1: Hai sentito forme di collaborazione con altre lias, il Sauté del Sud Tirol?
0: Ma no, eigentlich nie. Non so un po' più contatto con quelli di Castellan, già che hai fatto anche l'Ukstagarge, da che si conosce un po' meglio, diciamo. Ma diciamo, sì, che anche a fare garage, più o meno, tra la garage, lo Sud Tirol, anche che speciale che sa te da Monzu più o meno e fu la prima gente perciò il contatto è poco ok no? Con anche il presidente un'altra lì ma non specifico che facciamo una collaborazione con un'altra lì sai anche lì no?
1: E con l'Atletica Gardaina, di il pallone c'è la forma di se già migliora, o può essere anche la possibilità che uno muda da una lia all'altra, già che vuole più da una disciplina passare a un'altra e poi va per quel vento da tre.
0: Sì, ma abbiamo alcuni atleti che fanno gli esercizi da noi, che fanno tipo maratons, che già fanno maratons, che poi passano a una disciplina più su pista, che è poi la società, per l'Atletica Gardaina, il pong è lungo, perché non si dice a alcuni chi deve stare per noi, che ognuno decide per sé, no? Però diciamo, non sono per me, io da Dio con l'Atletica, con i nostri atleti, perché sono grandi. Intanto ci coccolaia.
1: Nous l'aidons al futur, al dauni, tant est-ce que nous dit le conseil, le président, mais j'irai en un cas de strada, c'est le dauni, il pas pour vestre mon dou dans aura novités ou choses nouvelles qu'un stoldant pour le dauni de fait de ma tragie, ou j'irai en un cas de strada, plus manco.
0: Ma no, adesso c'è un bando, ce l'abbiamo in avanti, poi di fare nuove robe e sono i nuovi comandi, sono ergeizzi, sono fleissig, perché se faccio un bando, poi c'è una cosa che fa qualcuno, c'è qualcuno dei vortreghi o delle robe, c'è l'abbiamo i lozzi, e poi magari d'inverno c'è un bel training, c'è una palestra, c'è un bel trucco, e sono dei. Ci vediamo per la prossima settimana, però il samba di baita sono questa strada, insomma, per te, per i nostri comandi. In sì, poi puoi attenire i comandi con e magari mangiate la prova al mondo.
1: Na lia sportiva, quella di Gardaina Runners, capita l'occasione a chi sauta già, in ciò e tanto a livello amatoriale e per passione, di coltivare questo hobby, adunque con compagni e amici, da trai i scenuoli in ciò di competizioni e gargedes della Valeda, del Südtirol, in ciò Aurora. Io ringrazio Manuela Peratoner, presidente di Gardaina Runners dal 2010 alla Fondazione della Lia, in cui ne danno poche enes per ben 16 anni. Ai la resta inant il consai direttiv la LIA per denant si contribut e si esperienza per il ban di Gardaina Runners. Inaus son rui ai saluc, ni adan ve le corde nostra plata internet de Rai Ladinia, u lak pudais chale do iscute su duc nos programs, si bed radio che la televisione. Inant va la temesaura con trail, la televisione, il radio ladin la Rai audiesi no duman a pia via da mesa la doi domsdi, niade con il notiziar, ipona con Ladinia Life, u la carujnon con Mattias Kostner, president l'unica, dlenes dlert de Gradaina. Mi inuomio Leo Senonach, de grad vestr stats con naus, i inant na bella saira.
2: Die.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf RAI Südtirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von RAI Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Questa volontà di rileggere Schumann in una maniera un po' differente con un'orchestra barocca di come ha fatto invece con i Berliner Philharmoniker con i quali ha inciso tutte e quattro le sinfonie. Vittorio d'Orta San Giulio scrive: sarà anche imperfetta, ma a me questa sinfonia piace tantissimo. Che noiosi esegeti. Beh, Hans Lick era un po' noiosetto a volte, poi aveva le sue prevenzioni, però Schumann era un suo prediletto, quindi poi si vede che qualcosa di questa sinfonia gli era sfuggito, forse era troppo atipica per piacere a uno come Hans Lick, chissà, forse era questo il motivo. E ascoltiamo gli applausi che arrivano dalla Royal Albert Hall, difficilmente credo ci possa essere un bis, però insomma noi rimaniamo qui vigili, no, credo di no, perché mi pare di capire che non ci sia più neanche il ritorno dell'applauso dalla sala della Royal Albert Hall, appunto, e quindi direi che finisce qui. Si era parlato di un bis in un primo momento del programma che c'era arrivato, c'era questa possibilità, ma invece poi abbiamo avuto il bis della solista come da prassi, ma non quello dell'orchestra. E dunque finisce così il concerto dei Proms di questa sera. E diciamo che domani ce ne sarà un altro, perché domani va avanti la manifestazione inglese, ovviamente, di Londra, che si tiene a Londra, quindi domani siamo arrivati al numero 67 dei Proms e ascolteremo a partire dalle 19.30 domani, ascolteremo la BBC Scottish Symphony Orchestra con Matthew Iam, flautista, un flautista molto giovane che credo sia tra l'altro il primo flauto di questa orchestra scozzese, e il direttore Ryan Wigglesworth, che è un direttore anche compositore. In programma Density di Edgar Varese e poi musica per archi, percussioni e celesta di Béla Bartók, e per finire nella seconda parte la sinfonia numero 3 di Rachmaninoff. Una serata molto british quella di domani, perché questo è il primo cartellone. Nel secondo cartellone la London Symphony Orchestra, e questo sarà un cartellone registrato però, la London Symphony Orchestra diretta da Denis Kajukian, diretta da Antonio Pappano, volevo dire, con pianista Denis Kajukian, e ascolteremo la Sinfonia da Requiem di Benjamin Britten e la Sinfonia numero 2 di Age of Anxiety di Leonard Bernstein, con inizio alle 19.30, il primo cartellone, quello in diretto con la BBC Scottish Symphony Orchestra, e alle 22.30 quello con la London Symphony Orchestra, che invece è registrato. Vi ricordo anche che questi cartelloni, come tutti, sono ascoltabili sul sito per 10 giorni. E detto questo, credo che possiamo chiudere questo primo cartellone di serata.

Cambiamo pagina. Da domani 8 settembre e fino al 15 novembre Roma accoglie la 41esima edizione di Roma Europa Festival, una delle manifestazioni più importanti, direi, che si tengono nella capitale, anche delle più seguite dal pubblico, con una dimensione internazionale forte, diventata sempre più forte nel corso di questi 41 anni di programmazione. Ed è un festival che fa dell'incontro tra linguaggi, tra generazioni, tra ambiti culturali differenti la propria cifra connotante. Festival lunghissimo, 3 mesi di programmazione quasi, con 2 mesi e mezzo, diciamo, con 18 spazi che verranno impiegati, sono 100 spettacoli circa, sono 240 le alzate di sipario, tenendo conto delle repliche degli spettacoli, e alla fine sarà un migliaio. Saranno quasi 1000 gli artisti italiani e internazionali che verranno coinvolti in questa manifestazione, che vede naturalmente intrecciarsi danza, teatro, musica contemporanea, musica elettronica, c'è il circo contemporaneo, il nuovo circo contemporaneo, c'è il cinema, ci sono creazioni digitali ad hoc e c'è anche un cartellone per l'infanzia. Dunque l'idea è quella di non considerare la cultura, l'idea di Roma Europa Festival, ma da sempre possiamo dire, è quello di non considerare la cultura a compartimenti stagni, ma invece di creare delle connessioni, appunto dei nessi, che rendano possibile passare da un ambito all'altro. E in questo senso va anche sottolineato come sia molto trasversale il pubblico di Roma Europa, sia molto trasversale sia in senso generazionale che in senso culturale, per quanto riguarda l'estrazione sociale, per quanto riguarda naturalmente anche la nazionalità, perché è un pubblico, così come la programmazione, è un pubblico molto internazionale. Noi tra poco vorremmo parlare del festival con il suo direttore artistico, che è Fabrizio Grifasi. Lo facciamo perché è stato presentato poco. Vorremmo parlare del festival con il suo direttore artistico, che è Fabrizio Grifasi. Lo facciamo perché è stato presentato oggi, di fatto, il

0: edizione anche, però dietro i numeri poi ci sono le idee, evidentemente, e le idee competono al direttore artistico.
1: Certo, e intanto la ringrazio della presentazione e la ringrazio anche di aver appunto dato al pubblico un po' la dimensione di Roma Europa. Come lei ha giustamente sottolineato, Roma Europa racconta il nostro tempo, racconta la varietà, la diversità del nostro tempo, anche le contraddizioni. È quello che ci interessa vedere il mondo attraverso gli occhi degli artisti, ci interessa sentire il passo del mondo attraverso gli artisti. Non a caso l'edizione di quest'anno ha un titolo che è mutuato da uno degli spettacoli del festival, Le Pas du Monde, il passo del mondo, il ritmo del mondo. È uno spettacolo di un gruppo di acrobati straordinari, si chiamano gli XY, saranno al Teatro Olimpico, li avevamo già presentati nella cavea dell'auditorium 4 anni fa, e questo loro stare assieme, questo costruire delle figure straordinarie in altezza, presuppone una grande fiducia, presuppone una grande capacità di affidarsi all'altro. E questo ci piace molto, ci piace questa idea che all'interno di un festival, attraverso un progetto artistico, il pubblico, gli artisti, si possano affidare, possano avere fiducia, si possano ritrovare, possano discutere, possano
0: Certo.
1: dissentire, possano in qualche modo ritrovare la complessità di questo mondo, che in alcuni momenti cerchiamo di ridurre, ma che invece dobbiamo anche accettare proprio per la complessità che c'ha. Ecco perché Roma Europa ha questa grande varietà di progettualità, e questa grande varietà di progettualità è una scelta molto molto chiara, per cui c'è un'apertura tutta italiana da parte di una coreografa, Sofia Nappi, che è venuta da noi alla prima volta nel 2022, nella nostra sezione, quella che scopre i giovani coreografi. E quest'anno fa l'apertura del Festival Roma Europa in una grande sala all'Auditorium della Conciliazione. È una delle tante storie di artiste e di artisti che noi abbiamo accompagnato nel corso degli anni e che continuiamo a seguire. Questo ci permette, e lei lo sottolineava, di parlare a un pubblico molto diverso. Non solo per la diversità delle nostre proposte, per cui Jeff Mills, Caterina Barbieri, piuttosto che Hildur Gunadottir con il progetto Osmium, il grande Philip Glass a cui dedichiamo tutto quanto un ritratto, permettono di ritrovare fili diversi e generazioni anche diverse. Noi ogni
0: Certo.
1: anno abbiamo quasi un 40% di pubblico nuovo, e questo lo consideriamo una grande opportunità, una grande risorsa, una grande necessità di rinnovamento. D'altra parte, al centro c'è il lavoro degli artisti, a fianco c'è il pubblico.
0: Fabrizio Grifasi, quando lei dice 40% di pubblico nuovo, a me viene da pensare che vuol dire che il 60% di pubblico fidelizzato è quasi più importante per certi aspetti, perché vuol dire accompagnare, lei prima ha detto abbiamo accompagnato degli artisti nel corso della carriera, in qualche maniera avete secondo me accompagnato anche il pubblico a una maturazione, a una consapevolezza via via maggiori.
1: Certamente, e le due cose per noi stanno perfettamente assieme, devono stare assieme. Il fatto che il pubblico possa seguire l'evoluzione di un artista. Prendiamo un altro esempio: Christos Papadopoulos, coreografo, ritorna quest'anno, tra l'altro con due spettacoli, un solo bellissimo, e poi ritorna al Teatro dell'Opera di Roma con il Balletto delle Fiandre assieme a una grande come Anna Teresa di Kersmacher, che per la prima volta fa il suo ingresso nel Teatro dell'Opera di Roma. Christos Papadopoulos, anche lui ha debuttato a Roma Europa nel 2016. Ha debuttato sempre nella sezione che noi dedichiamo ai più giovani. di Christos Papadopoulos, Roma Europa ha prodotto quasi tutto. Il pubblico ha potuto vedere la crescita di uno dei coreografi che in questo momento è considerato tra i più importanti del mondo. Ma le posso fare degli altri esempi. Pietro Giannini. Pietro Giannini quest'anno ritorna a Roma Europa, noi lo coproduciamo con lo stabile del Genova.

0: Genova, sono uno spettacolo, ma una vaga ispirazione attorno a Elon Musk, ma Pietro Giannini è stato presentato per la prima volta da Anni Luce, da Maura Teofili, che cura la sezione di Anni Luce, che è dedicata alle nuove drammaturgie, alle drammaturgie più giovani. Dido della Piaga, che è arrivata a Sanremo,
1: Sì.
0: è stata all'interno di Ultra Club, nella sezione curata da Matteo Antonacci e Giulia Di Giovanni, 6 anni fa. Ecco, per dire, queste sono storie che per noi sono molto importanti, credo che siano importanti per il pubblico, ma danno un senso di un progetto che è quello che ci sta a cuore.
1: Il progetto passa anche per l'utilizzazione corretta, diciamo, dei luoghi, perché è ovvio che gli spettacoli sono pensati in funzione della cornice e i luoghi sono assolutamente importanti. Penso anche alla riapertura del Teatro Valle, per esempio, no?
0: Ma certamente, è in questo, questa geografia di cui lei parlava, di questi spazi che noi abitiamo, queste complicità fanno parte
1: Esatto.
0: della, perché se non c'è complicità con gli artisti, non c'è complicità con il pubblico, con le istituzioni stesse che sostengono Rome Europa, non c'è complicità con i teatri, non si riesce a creare un lavoro comune. Significa ancora una volta questo concetto di stare assieme, di costruire assieme. Ed è vero quello che lei dice, abitiamo spazi che sono molto diversi e cerchiamo per ognuno di questi spazi di capire qual è, il progetto giusto. La Pelanda, per esempio, con i suoi spazi modulari e il luogo dove concentriamo quello che abbiamo definito l'ultraref. L'ultraref è il contenitore nel quale dentro ci sono le nuove musiche, le nuove drammaturgie italiane, i giovani coreografi di cui le parlavo prima, in cui c'è tutto il progetto dei bambini, kids, proprio perché la Pelanda ha una abitabilità e una flessibilità che permette di accogliere questi spettacoli. L'Auditorium della Conciliazione ci permette di avere dei grandi appuntamenti, ma anche di appunto proporre a una giovane coreografa che ha meno di 30 anni, Sofia Nappi, di misurarsi con una platea che domani sera avrà 1500 persone.
1: È chiaro che se
0: E
1: volessimo.
0: anche questo.
1: No, prego, prego.
0: Prego. No, no,
1: No, io stavo
0: seguo lei.
1: dicendo, è chiaro che se volessimo parlare adesso di tutti gli spettacoli non la finiremo più, ma ne varrebbe la pena. Però ci sono alcuni nomi che spiccano. Penso a Romeo Castellucci, per esempio, no? Al ritorno di Castellucci, che è un ritorno importante per voi.
0: Per noi un ritorno importante, Romeo è stato per la prima volta a Roma Europa, a Villa Medici, con il Voyage au but de la nuit da Céline nel 1998. È stato con quello spettacolo che è stato scoperto dal direttore, a Villa Medici, dal direttore del Festival di Avignone, che l'ha invitato l'anno successivo ad Avignone. Quindi con Romeo Castellucci e con la Societas noi abbiamo una storia lunghissima, per noi è una grande gioia che Romeo faccia debuttare in Italia il suo nuovo spettacolo che è Faust, tra l'altro avrà un'anteprima a Montpellier 2 giorni prima, per cui a Roma al Teatro Argentina sarà un vero grande debutto e una coproduzione internazionale di Roma Europa, perché un altro elemento che vorrei sottolineare è che noi non solo presentiamo gli artisti, ma nell'accompagnare gli artisti accompagniamo anche le loro produzioni. Cioè cerchiamo, perché bisogna sapere che per arrivare a un debutto c'è tanto lavoro prima e giustamente questo lavoro va sostenuto. Quindi noi coproduciamo insieme con una rete internazionale di festival e di partner lo spettacolo di Romeo Castellucci e lo presentiamo a Roma assieme al Teatro di Roma, al Teatro Argentina. E anche questo è un altro elemento, cioè costruire con i nostri partner culturali della città dei segmenti di progettualità assieme, condividere dei progetti.
1: Sì, Fabrizio Garifalli, io faccio anche una riflessione molto personale, ma voi siete stati tra i primi, come Roma Europa Festival, a capire quanto importante fosse fare una comunicazione forte, originale e di impatto. Continuate a farla così, ma credo che sia uno dei motivi del successo del festival.
0: Sicuramente, questa è stata una delle riflessioni che fin dall'inizio, e guardi, avendola seguita fin dall'inizio, questo settore specifico glielo posso confermare. Abbiamo sempre pensato che fosse prioritario sostenere gli artisti, portare dei progetti esigenti, progetti nuovi, ma poi le sale vanno riempite. Cioè bisogna attivare un canale di comunicazione, di condivisione tra gli artisti, le loro opere e il pubblico. E quando gli artisti sono nuovi, quando gli artisti vengono da altre parti del mondo e portano altre visioni, questo lavoro deve essere fatto con una grande cura. Ora è anche più semplice in un certo senso, cioè più
1: Certo.
0: difficile per la enorme
1: Sì. E
0: parcellizzazione del sistema di
1: per la
0: comunicazione, però
1: competizione,
0: ci
1: diciamo,
0: permette,
1: spietata,
0: e
1: che
0: per la
1: appunto c'è.
0: competizione, questo è verissimo, ma questo ci permette anche per esempio di utilizzare bene tutti i canali dei social media e di poter condividere con il nostro pubblico tutte le informazioni che noi abbiamo su ognuno dei progetti del festival. Questo continua a rimanere un elemento molto importante. Ripeto, bisogna fare i progetti, portare gli artisti, fare gli spettacoli, ma bisogna portarci il pubblico.
1: Che poi vuol dire accendere la curiosità, fondamentalmente.
0: E
1: Vincere la
0: mantenere,
1: pigrizia del pubblico, insomma, magari, ecco.
0: certamente, perché poi in ogni caso ci sono, noi non dobbiamo mai dimenticare che Romeo Europa, anche se ha un formato king size e dura 2 mesi e mezzo, non, poi finisce. Ecco, e con la fine di Roma Europa a volte vengono a mancare alcune cose, anche in una città come Roma. Quindi ricominciare significa anche rimettere in moto con grande anticipo l'attenzione del pubblico. Noi abbiamo lanciato il Call Concert, per esempio, che è uno dei progetti di quest'anno di cui io sono particolarmente contento. È la prima volta che Cage Jarrett ha dato l'autorizzazione ufficiale, perché ne girano un sacco di versioni che non sono state autorizzate da Cage Jarrett, ma questa è la prima volta che Cage Jarrett ha autorizzato una versione del Call Concert con Makine Kamawa e Tomasenko, che faremo ai primi di novembre alla Sala Santa Cecilia in collaborazione con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Noi abbiamo lanciato il Call Concert già alla fine di febbraio, così come abbiamo lanciato subito dopo la versione live delle musiche di Vangelis per il film di Blade Runner. Questo ci permette in qualche modo di cominciare molto presto. Cominciamo molto presto, per esempio, il lavoro con le università. Cominciamo molto presto il lavoro che facciamo con le varie comunità teatrali. Cominciamo molto presto con le call. Noi facciamo molte call che hanno a che fare con le opportunità che diamo a dei giovani interpreti di poter transitare ed essere presenti a Roma Europa. Questo significa appunto uscire dal periodo del festival e provare ad essere presenti con un progetto quasi tutto l'anno.
1: Certo, benissimo. Io credo che la cosa più giusta da comunicare al pubblico, invece, per quanto riguarda noi Radio 3 Suite, sia che su romaeuropa.net si trova tutto quanto il programma e tutte le istruzioni per seguire Roma Europa Festival, che parte domani, che durerà fino al 15 novembre, che è giunto alla sua 41esima edizione. Noi, Fabrizio Grifasi, per salutarci, abbiamo scelto proprio le musiche che lei ha citato un attimo fa, quelle della colonna sonora di Vangelis per Blade Runner, così come una sorta di piccolo promo per Roma Europa, che è parte a cui auguriamo la miglior sorte, naturalmente. Grazie, Fabrizio Grifasi, per essere stato con noi.
0: Grazie, grazie a voi, grazie.
1: Buona serata, grazie.
0: Arrivederci.

0: E beh, in questi casi la voce del conduttore può far solo crollare l'atmosfera costruita invece ad arte con questa musica di Vangelis per colonna sonora e film Blade Runner. Questo era il tema d'amore, Love Team, e la musica di Vangelis di Blade Runner sarà eseguita dal vivo appunto in una serata dell'ampio cartellone di Roma Europa Festival. Ha scritto Maria Grazia: questa musica e questo film, voglia di rivederlo subito. Devo dire che Blade Runner gira molto sui vari canali e quindi non è difficilissimo riuscire a ritrovarlo. Certo, questo sax fa subito anni 80, pienamente anni 80. Va bene, adesso invece parliamo di una mostra. Tutte le creature abitano il confine. La mostra si tiene a Venezia. Tutte le creature abitano il confine, porta negli spazi di Palazzetto Tito a Venezia, appunto, un dialogo intenso tra le opere di Henri Beaufour e Chiara Calore. E una riflessione sul limite come luogo di trasformazione, è sostanzialmente un percorso che prova a esplorare il confine tra umano, animale, realtà e mito, vita e morte, insomma. E noi ne parliamo con i due curatori della mostra questa sera, cioè con Francesca Giubilei, che ringrazio e saluto. Buonasera Francesca Giubilei.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: E saluto anche, ringrazio naturalmente, Luca Berta, altro curatore della mostra Tutte le creature abitano il confine. Buonasera Luca Berta.
2: Buonasera a voi.
0: Francesca Giubilei, raccontiamo subito al pubblico da dove nasca l'idea di mettere a confronto due poetiche che sono distanti, quelle naturalmente dei due artisti di cui parlavamo un attimo fa, Beaufour e Calore, ma che poi invece hanno delle affinità sorprendenti.
1: Sì, l'idea, il progetto nasce più di un anno fa da un desiderio in particolare di Henri Beaufour di tornare a Venezia con un suo progetto espositivo, e avendoci coinvolti appunto come curatori all'epoca appunto ci aveva chiesto un parere su come poter sviluppare un nuovo progetto espositivo, visto che lui già 2 anni fa aveva esposto in città con una sua personale dedicata al ritratto. E così noi abbiamo pensato di proporgli una sfida, una mostra bipersonale, un confronto con una giovane artista veneta, Chiara Calore, nata ad Abano Terme nel 94, quindi completamente un'altra generazione, una pittrice, mentre Henri si è sempre espresso e ha prediletto, diciamo, la scultura come linguaggio artistico, anche se non ha mai rinnegato altre tecniche e media espressivi come il disegno e la pittura. Abbiamo quindi pensato di spingere questi due artisti che non si conoscevano, non conoscevano il lavoro l'uno dell'altra, ad un dialogo, poiché nonostante appunto la differenza visiva, diciamo, del loro approccio visivo, in realtà in termini concettuali percorrono spesso gli stessi percorsi, e così è nato il progetto espositivo, che, come ha detto benissimo lei, è un po' una mostra che esplora un territorio di confine.
0: Sì, Luca Berti, poi Beaufour nel 2025 a 60 anni è scomparso, è morto, e quindi il progetto si sarebbe potuto interrompere lì probabilmente, mentre invece è come se avesse preso vigore in un'altra forma, in un'altra chiave, diciamo così, ma è andato avanti.
2: Sì, questo evento drammatico della scomparsa improvvisa di Henri avrebbe potuto bloccare il progetto, invece in una qualche misura l'ha rilanciato. Questo perché quando ci siamo interrogati insieme a Francesca sull'opportunità di portare avanti l'idea della mostra, abbiamo subito convenuto che in effetti rimanesse un senso, anzi si emergesse un senso ancora più autentico in questo dialogo. Noi fin dall'inizio volevamo che i due artisti di due generazioni diverse, quasi 30 anni di differenza tra uno e l'altro, potessero dialogare. E, entrambi hanno affrontato senza timidezze il tema della mortalità e della finitezza all'interno del loro lavoro. Questo era qualcosa che si era già manifestato nella scelta delle opere e che è diventato ancora più pregnante nel momento in cui Henri è venuto meno al dialogo e Chiara Calore ha in qualche modo dovuto supplire, no, alla voce di Henri Beaufort rispondendo e creando delle opere nuove che potessero donare una voce nuova, un timbro nuovo alle sculture di Henri Beaufort che noi avevamo selezionato. Per cui, diciamo, questa centralità del tema della morte è semplicemente balzata in primo piano quando già impregnava il fondo della loro pratica artistica.
0: Sì, Francesca Giubilei, si può dire che il tratto così un po' fondamentale, il tratto essenziale dell'uno e dell'altro artista, può essere ritrovato in una certa inafferrabilità, indefinibilità, cioè questa esigenza di muoversi, l'abbiamo detto, su una linea di confine tra ambiti differenti, confinanti, è figlia di questa stessa indefinibilità del tratto artistico, del linguaggio, oppure è una così un'interpretazione da parte di chi dall'esterno può guardarla e può immaginarla in questi termini?
1: No, credo lei abbia interpretato bene perché entrambi gli artisti evocano attraverso i loro lavori delle atmosfere dense di inquietudine con appunto dei confini difficili da definire, da cogliere e da catturare. È difficile definire perfettamente e descrivere il lavoro di Chiara come una pittura figurativa, iperrealista a volte, oppure la scultura di Beaufort come una scultura principalmente concentrata sulla figura umana o la figura animale, perché entrambi usano la pittura e la scultura come dei territori di appunto contaminazione. E in entrambi si legge questa dimensione sempre antitetica tra mondi e realtà differenti. Quindi, come ha detto bene lei, entrambi abbracciano e descrivono in qualche modo il mondo animale, il mondo umano, il mondo quotidiano, il mitologico, il mondo onirico e reale. È difficile ovviamente descrivere il progetto a degli ascoltatori che non hanno modo di vedere le opere davanti ai loro occhi, però abbiamo proprio cercato anche nella parte allestitiva di fare in modo che i lavori in qualche modo entrassero l'uno nell'altro, perché hanno, nonostante appunto i due artisti non si siano mai conosciuti, non abbiano potuto confrontarsi, in realtà molte cose in comune.
0: Adesso lei ha detto un attimo fa, giustamente, per chi non può vederlo, difficile da spiegare, però noi ci proviamo. Cioè, voglio chiedere a Luca Berta, che appunto è co-curatore di Tutte le creature abitano nel confine, mostra che, lo ripetiamo, sarà visitabile, anzi forse non l'abbiamo ancora detto, sarà visitabile fino al 27 settembre al Palazzetto Tito, Fondazione
1: Corretto.
0: Bevilacqua La Masa. Luca Berta, chi appunto entra a visitare la mostra? Cosa trova? Cioè, com'è strutturata la mostra sostanzialmente? Che cosa c'è in esposizione concretamente?
2: Concretamente, la mostra è composta dalle sculture di Henri Beaufort, per cui entrando ci si trova di fronte, per esempio, una colossale scultura in gesso di un cane. Che ha un nome perché questi animali per Henri Beaufort avevano veramente dei tratti distintivi di individui. In questo caso la scultura si chiama Nala e questa Nala, questo grande cane che si trova all'ingresso, è girato di schiena perché la schiena rivela il tratto più drammatico di questo ritratto animale che è una spina dorsale rilevata, scavata, appunto, estremamente drammatica nel la sua composizione plastica, e poi invece girandoli intorno vediamo il volto di un animale denso di serenità. E anche questa contraddizione all'interno del lavoro scultoreo di Henri è appunto uno di quei tratti che lo accomuna invece al linguaggio di Chiara Calore, per cui salendo al primo piano, al piano nobile di Palazzetto Tito alla Fondazione Bevilacqua La Masa, troveremo invece nella prima sala un grande lavoro pittorico, una grande tela di Chiara Calore che ritrae una giovane ragazza e un cervo che sono entrambi distesi all'ombra di un albero, ma queste due figure che appunto in qualche misura rappresentano, no, i due ambiti del confine che avevamo detto, umano-animale, sono in una posizione praticamente speculare, simmetrica, si assomigliano, hanno delle pose assolutamente analoghe, potrebbero essere intercambiabili ed è indecifrabile se siano addormentati o se siano morti. Ecco, quell'opera di Chiara in qualche modo, no, ci rappresenta quel confine che lei riesce a portare sulla superficie pittorica facendo convergere mondi, situazioni diverse. Da un lato del quadro abbiamo dei fiori primaverili, dall'altro un albero spoglio, come se fossimo d'inverno. Ecco, entrambi questi artisti hanno la capacità di creare questi spazi di indeterminazione che sono la cifra che davvero li contraddistingue e li unisce, ciascuno con il proprio personalissimo timbro.
0: Ad ascoltarla, Luca Berta, mi viene da pensare che questa indeterminatezza, diciamo, del materiale in qualche maniera chiama in causa, e in questo senso chiedo conferma a Francesca Giubilei, chiama in causa lo spettatore, cioè voglio dire, quanto conta l'occhio dello spettatore nella lettura dell'oggetto, cioè dell'opera? È la stessa opera, voglio dire, che proprio per questa sua capacità di mantenersi su una linea di confine può essere letta in maniera diversa da uno spettatore rispetto a un altro.
1: Sì, questo sicuramente, ed è anche, come dire, un aspetto interessante il fatto che poi ogni visitatore interpreti e legga i lavori in modo differente. Noi, per puntualizzare un aspetto e poi rispondere del tutto alla sua domanda, abbiamo immaginato un allestimento un po' inusuale rispetto a quello che accade di solito. Le sculture di Beaufour sono, per esempio, a terra senza piedistalli. Questo a volte spiazza il visitatore. Le sculture di Beaufour sono animali che, proprio come nella realtà, popolano il pavimento, e poi tante teste di ceramica e di gesso, di terracotta, che abbiamo proprio disposto nelle sale della fondazione a terra, senza nessuna protezione, che guardano lo spettatore. Così come le opere di Chiara, che sono principalmente, come dicevamo, pittoriche, ma che abbiamo scelto di disporre diciamo ad un livello, ad un'altezza più bassa, del più vicino a terra di quanto non accada tradizionalmente quando si espongono dei quadri. E questo proprio per sottolineare una nostra lettura curatoriale del loro lavoro, che volevamo si compenetrasse, ma anche per suggerire un nuovo approccio alle opere ai visitatori.
0: Chiudo questa nostra conversazione, Luca Berta, chiedendo a lei, cioè non facendo dire a lei, quanto importante sia il fatto che la scelta di Chiara Calore, appunto, lo avevamo accennato prima, non è affatto casuale, ma rientra in un percorso di crescita in cui la Fondazione Bevilacqua La Masa aiuta, appunto, crescita che è supportata alla Fondazione. Chiara Calore è stata borsista dell'istituzione veneziana un po' di anni fa e adesso entra alla porta principale, diciamo, in questa mostra.
2: Esattamente, questa era un po' la nostra determinazione fin dall'inizio, quando abbiamo proposto anche la Fondazione Bevilacqua La Masa come sede espositiva. La Fondazione è una delle più antiche istituzioni culturali di Venezia, ha un ruolo fondamentale nella promozione dei giovani artisti, perché ogni anno procura 25 borse di studio che comprendono l'uso di atelier. Per gli artisti che si trovano in una fase intermedia dopo la formazione accademica, all'inizio della loro carriera, ed è proprio quel momento di fragilità in cui hanno bisogno di più supporto. E la Fondazione Bevilacqua La Masa interviene in quel momento delicatissimo. Io e Francesca abbiamo pensato di instaurare appunto questo dialogo tra Henri Beaufour e Chiara Calore perché volevamo sottolineare la funzione che viene svolta dalla Fondazione Bevilacqua La Masa è anche creare davvero un ponte linguistico tra generazioni diverse, in modo che le opere di Henri potessero acquisire una voce nuova e le opere di Chiara potessero svolgere un'ulteriore tappa della loro evoluzione linguistica. Pensiamo di aver creato un dialogo denso, pregnante, che tra l'altro si chiude in un modo piuttosto toccante, perché nell'ultima sala della mostra abbiamo in qualche modo fatto incontrare i due artisti che non si sono mai incontrati nella realtà e l'abbiamo fatto attraverso due autoritratti, con un'inversione mediale, e cioè tutta la mostra prevede la scultura di Beaufour e la pittura di Chiara Calore, nell'ultima sala invece troviamo un autoritratto pittorico di Henri Beaufour e un autoritratto in scultura in argilla in ingobbio di Chiara Calore che essenzialmente si rappresenta attraverso una maschera mortuaria. Per cui davvero abbiamo usato il confine vita-morte anche per far incontrare gli artisti in quello spazio liminale che chiude la mostra e saluta il visitatore consigliandogli il compito di proseguire questo dialogo.
0: E la mostra di cui abbiamo parlato è appunto Tutte le creature abitano il confine, in esposizione fino al 27 di settembre a Venezia, Palazzetto Tito per Fondazione Bevilacqua La Masa, un progetto espositivo che nasce dall'idea di esplorare le convergenze del lavoro di due autori, ovvero Henri Beaufour e Chiara Calore, accomunati, pur nella diversità, nella tecnica dei linguaggi, da una instabilità di fondo dei soggetti che indagano. Quindi siamo sulla linea di confine tra umano, animale, terreno, ultraterreno, quotidiano, mitologico. Dico questo perché adesso abbiamo scelto come musica di chiusura un piccolo estratto da La Bella e la Bestia, di musica di Philip Glass, appunto per mantenerci su questa linea un po' di onirica di confine. Io ringrazio molto i due curatori della mostra, Luca Berta e Francesca Giubilei, per essere stati con noi. La mostra sarà visitabile, lo ripeto ancora, a Venezia fino al 27 settembre. Grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: E arrivederci.
2: Arrivederci.

La Bella e la Bestia, questa è la musica composta da Philip Glass nel 1994 per accompagnare il film omonimo, La Bella e la Bestia, appunto, diretto da Cocteau negli anni 40 del secolo scorso. Era The Philip Glass Ensemble, diretto da Michael Riesman. Peraltro Philip Glass era tornato anche nei nostri scorsi poco fa con Fabrizio Grifasi a proposito della programmazione di Roma Europa Festival, ma qui l'abbiamo scelto così per mantenerci su quella linea di confine di cui ci raccontava la mostra Tutte le creature abitano il confine, appunto quella linea che separa realtà e fantasia, vita, morte, uomo e animale, e così via. E dunque, noi adesso abbiamo ancora un attimo di tempo prima di andare ad ascoltare l'ultimo cartellone di serata, che è un cartellone jazzistico curato da Valerio Corzani. Però ha avuto talmente tanto successo questa sera, questa ricca citazione schumaniana, cioè questa idea del concerto monografico che ci hanno regalato i Proms e Simon Rattle con la Freiburg Baroque Orchestra e Isabel Faust, naturalmente, tanti sono i messaggi che si sono soffermati su Schumann, che abbiamo pensato: beh, sentiamo ancora qualche cosa di Schumann. E io, però, prima di lanciare un ascolto d'epoca, un altro estratto dalla Sinfonia numero 4 diretta da Furtwängler con i Berliner Philharmoniker nel 1953, dicevo, prima di questo voglio leggere ancora qualche messaggio, anche se il cartellone è passato, ma insomma Schumann non passa. E quindi, che so, c'è Stefano da Augebbio che scrive: mi unisco al coro di apprezzamenti per la violinista. C'è un messaggio di Giuseppe da Tenerife: beato lui, meravigliosa sinfonia, la seconda di Schumann, la più beethoveniana delle quattro, scritta in un periodo terribile, ma che afferma il superamento della sventura con energia titanica. Rattle ne dà un'interpretazione convincente anche con i Berliner, però ricorda anche la interpretazione memorabile di Bernstein con la New York Philharmonic. Walter scrive: Schumann instabile è una idiozia, quando immaginando il canto lo possiamo stravolgere usando le stesse figure strumentali con diverso passo. E poi ancora i primi tempi, scrive Amedeo da Torino: Rattle era un direttore che non amavo, lo trovavo insipido per i miei gusti. Durante gli anni berlinesi invece l'ho molto rivalutato e adesso è tra i miei direttori in assoluto preferiti. Che bello questo Schumann, così vivo, brillante ed essenziale. Poi c'è un lunghissimo messaggio di Giovanni che provo a leggere così, saltando un po' da un rigo all'altro. E io sono il resto convinto che le ragioni della sua esclusione dal catalogo delle opere, e parla del concerto di Schumann per violino, esclusione voluta da Clara e Brahms, non fossero legate a una valutazione di carattere musicale, ma il fatto che il concerto fosse troppo intriso di riferimenti alla vita intima e personale di Robert e ai suoi rapporti con Clara e con Brahms. Ecco, questi erano i messaggi, alcuni dei messaggi, perché ce n'erano ancora altri del nostro pubblico, giunti al 335-5634-296. Io personalmente ringrazio tutti perché ci aiutano a rendere la trasmissione più vivace e più partecipata. Adesso invece Schumann lo ascoltiamo, appunto, in questa edizione storica di 73 anni fa, in cui Wilhelm Furtwängler dirige lo scherzo, terzo movimento della Sinfonia numero 4 di Schumann, appunto.

0: E questo era lo scherzo, il terzo movimento della Sinfonia numero 4 in Re minore di Schumann, opera 120, che finisce in modo un po' brusco perché in effetti questa sinfonia non ha delle vere interruzioni tra un movimento e l'altro, ma è concepita come un unico flusso di musica fatto abbastanza dirompente per l'epoca. E quando dico epoca parlo del 1841, che è l'anno in cui questa sinfonia nasce, e in realtà non è la quarta questa di Schumann, ma è la seconda in termini cronologici. Diventa la quarta perché nel 1841 non ha successo, allora Schumann la ritira, fa una ampia revisione e la ripropone poi nel 1852 pubblicandola come opera 120 e quindi diventa a quel punto la quarta sinfonia in ordine cronologico, cioè l'ultima delle sue. A testimonianza di come il dibattito musicale possa essere vivace se stimolato da artisti importanti e da esecuzioni importanti. Avevo citato un messaggio in chiusura prima che di Amedeo, credo che dicesse che bello questo Schumann riferendosi a Simon Rattle, e invece c'è un altro ascoltatore o un'altra ascoltatrice, non è firmato, che scrive: assolutamente no, Rattle non ha diretto un buon Schumann. Ecco, quindi le opinioni sono differenti e questo credo sia aggiunga sale e aggiunga interesse a una proposta come la nostra. E chiuso l'ampio capitolo schumanniano, apriamo l'ultimo invece capitolo di questa puntata di lunedì 7 settembre. Il secondo cartellone di serata per il Festival dei Festival è curato da Valerio Corzani e ci porta all'Offbeat Jazz Festival di Basilea, ma io per questo lascio la parola allo stesso Corzani.
1: Ben trovati anche da me. Il pianista e compositore jazz Jason Moran, dunque, è il protagonista di questo cartellone jazz originario di Houston. Si è diplomato alla Manhattan School of Music, dove ha studiato con Jackie Byard e successivamente con Andrew Hill e Mohall Richard Abrams. Il suo trio, The Band Wagon, con Tarus Mateen al basso elettrico e Nasheed Wates alla batteria, vanta già un'attività ultraventennale. Ha collaborato peraltro anche con artisti come Cassandra Wilson, Charles Lloyd, nonché con artisti visivi come Adrian Piper e Cara Walker. Moran ha prodotto una quindicina di album, ha composto colonne sonore per i film di Ava DuVernay e ha creato opere significative in onore di leggende del jazz come Thelonious Monk e Fats Waller. Attualmente è anche direttore artistico per il jazz al Kennedy Center e insegna al New England Conservatory. L'esordio a fine millennio di questo pianista texano, Jason Moran, per la Blue Note fu davvero fragoroso e la critica ne parlò come di un predestinato. Senza mezzi termini si affermò che lui era il futuro del jazz e prima di allora Moran aveva suonato per qualche anno anche con Greg Ausby, esponente del collettivo M-Base. Dunque, Moran, pianista, compositore, band leader, è stato ispirato dalla storia del jazz, così come dalle tendenze più innovative della musica afroamericana. Ha avuto sempre un profondo interesse anche per l'arte contemporanea, interesse che lo ha portato a collaborare con coreografi, filmmakers e artisti visivi. Moran è stato anche, diciamo, introdotto alla musica classica, in prestigiose istituzioni americane, a Houston, a New York. Ha poi portato a sintesi tutte queste esperienze e ha offerto davvero negli ultimi 25 anni molte prove che hanno confermato quel primo entusiasmo di fine anni 90. Nelle sue performance di piano solo, così come nel trio, Jason Moran porta il pubblico in una sorta di viaggio musicale senza pregiudizi, in cui convivono con naturalezza la tradizione jazz e le influenze tratte appunto dalla musica classica, ma anche dal blues, dal funk, dall'hip hop. Ed è proprio a un concerto in solo, con un omaggio esplicito a un grande compositore afroamericano, che ci dedichiamo oggi. Lo facciamo grazie al circuito Euroradio. Approfittiamo di un'esibizione di Moran all'Offbeat Jazz Festival di Basilea in Svizzera. un concerto celebrato l'8 aprile 2024. In una delle presentazioni dei brani del set che ascolteremo, Jason Moran ci fa una confessione molto significativa. Uno dei miei pianisti preferiti di tutti i tempi non è Duke Ellington, è Thelonious Monk, ma Monk, dal punto di vista jazzistico, è figlio di Ellington, dunque Ellington è il mio nonno putativo. D'altra parte, il mio grande maestro pianistico, mentore e che considero come un padre è stato Jackie Byard e lui aveva a sua volta come padre musicale Earl Hines. Dunque anche Earl Hines è mio nonno, ho due nonni importanti, Ellington ed Earl Hines, e due padri fantastici, Monk e Byard. Ebbene, se vogliamo prendere alla lettera questo racconto, in questo set svizzero, Moran omaggia uno dei suoi nonni putativi, Duke Ellington. Il programma si chiama proprio Omaggio ad Ellington. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato il piano solo di Jason Moran, questo pianista, compositore texano nato nel 1975, che Rolling Stone, la rivista Rolling Stone, aveva definito qualche tempo fa il più trasgressivo in termini di pensiero musicale tra i jazzisti di oggi. Jason Moran ha reso questo omaggio a Ellington nell'ambito dell'Offbeat Jazz Festival di Basilea, registrazione Euroradio dell'8 aprile 2024. Jason Moran ha fatto, naturalmente, ha messo in fila e ha fatto ascoltare brani soprattutto di Duke Ellington, medley di Duke Ellington, ma c'era anche un lavoro di Billy Strayhorn, che poi era l'arrangiatore di fiducia di Duke Ellington. E l'ultimo brano che avete l'ultimo brano che avete ascoltato si intitola Carolina Shout ed è di James P. Johnson, un pianista vissuto nella prima metà del Novecento, un pianista americano che si era formato, che era cresciuto ascoltando la musica di Scott Joplin, e si sente perché c'erano echi di ragtime e anche anticipazioni di stride piano. Questo nel concerto di Jason Moran, omaggio a Ellington, Offbeat Jazz Festival Basilea, che era l'offerta appunto scelta da Valerio Corzani per il suo Festival dei Festival, il secondo cartellone e anche ultimo di questa sera, perché siamo arrivati alle 23:56:45, dunque ci avviamo alla chiusura di questa puntata di Radio 3 Suite. Programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio, e questa sera alla console si sono alternati i tecnici Marco Azzori e Fabio Melis, in regia Gianni Grimaldi. Io ricordo che domani la nostra puntata si aprirà alle 19:30 e andremo subito si aprirà alle 19, perché alle 19:30 andremo a Londra ancora una volta in diretta dalla Royal Albert Hall per i Proms, il concerto numero 67, che avrà per protagonista la BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Ryan Wigglesworth con Matthew Iam al flauto, e ascolteremo musiche di Varese, di Béla Bartók e di Rachmaninoff. Secondo cartellone invece alle 22:30, registrato stavolta con la London Symphony Orchestra diretta da Antonio Pappano, pianista Denis Kajukian e musiche di Benjamin Britten e Leonard Bernstein. In particolare di Bernstein si ascolterà la sinfonia numero 2 di Age of Anxiety. Per questa sera, dunque, diciamo sicuramente che è tutto. Finisce qui la puntata di lunedì 7 settembre di Radio 3 Suite. Buonanotte da Stefano Valanzuolo e a domani.

Lo scorso 25 maggio ha lasciato questa terra Sonny Rollins, il saxophone colossus, il colosso del sassofono, e oltre alle tante note scolpite nella storia del jazz e della musica tout court, Rollins ci ha anche lasciato impressa un'immagine molto forte, quella di lui che suona solitario sul ponte di Williamsburg che collega l'isola di Manhattan a Brooklyn mentre accanto passano i treni della metropolitana. Si apre così una puntata di battiti interamente dedicata a Sonny Rollins, con lui che nel buio della notte suona su quello stesso ponte. Lo abbiamo ascoltato e lo stiamo ascoltando ancora in sottofondo in un frammento audio tratto dal documentario Who is Rollins, realizzato in verità 10 anni dopo il famoso esilio autoimposto di cui parleremo più in là. Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo che è con noi questa notte per la parte tecnica. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare in streaming sulla piattaforma Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it e che potete leggere le scalette e le anticipazioni delle puntate di Battiti sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3.

Sonny Rollins, Tommy Flanagan, Doug Watkins, il grande Max Roach alla batteria in questo St. Thomas, uno dei brani più noti di Sonny Rollins, tratto da un disco che già dal titolo Saxophone Colossus posizionava il giovane sassofonista in un luogo di grande stima e successo rispetto alla scena jazzistica dell'epoca. Siamo nel 1956, Sonny Rollins ha 26 anni, lui era nato a New York, a Harlem, nel quartiere di Sugar Hill, il 7 settembre del 1930, terzo figlio di una famiglia molto musicale, aveva cominciato a studiare il pianoforte, ma poi era passato al sassofono, che aveva imparato a suonare per lo più da autodidatta. Poco più che adolescente, Sonny Rollins forma una band con alcuni amici di quartiere, tra cui c'erano Jackie McLean, Kenny Drew e Art Taylor, e ha appena 19 anni quando entra in studio di registrazione per la prima volta con il cantante bebop e figura di spicco del mondo hipster Babs Gonzales. Da quella prima esperienza ne seguono poi altre, tutte importanti, con musicisti del calibro di J.J. Johnson, Fats Navarro e Bud Powell. Nel 1954 Sonny Rollins registra tre sue composizioni con il gruppo di Miles Davis, che rimarranno tra le sue più famose: Air Gin, Doxy e Olio.

La gente amava da pazzi Sonny Rollins ad Harlem e dappertutto. Era una leggenda, una specie di dio per molti musicisti giovani. C'era chi pensava che suonasse il sax ai livelli di Bird. Io dico una cosa, ci andava davvero vicino. Era un musicista aggressivo, rivoluzionario, che aveva sempre nuove idee musicali. Allora mi piaceva moltissimo come musicista, anche per il modo in cui sapeva scrivere. Questo è quanto ha dichiarato Miles Davis nella sua autobiografia, dove descrive anche nel dettaglio la seduta di registrazione che ha prodotto il disco Bag's Groove, dove non a caso suonano tre brani scritti da Rollins, tra cui il ben noto All You che abbiamo ascoltato. Bag's Groove era appunto un disco uscito a nome di Miles Davis. Siamo nell'estate del 1954. Nel 55 Rollins si trasferisce a Chicago e entra in un programma medico per disintossicarsi dall'eroina. E sarà il primo, seppur breve, distacco dalla musica che il sassofonista si concede per ricalibrarsi. Nel novembre dello stesso anno, sempre a Chicago, sostituisce Harold Land per un concerto del celebrato quintetto capitanato da Max Roach e Clifford Brown, e ne prende poi il posto stabilmente, ed è lo stesso quintetto che suonerà nel disco di Sonny Rollins intitolato Plus Four.

L'agilità e la velocità non mancavano di certo ai musicisti che abbiamo ascoltato in questa versione di I Feel a Song Coming On, tratta da Plus Four, disco uscito a nome di Solly Rollins, ma di fatto si tratta del quintetto molto famoso guidato da Clifford Brown alla tromba e Max Roach alla batteria, con Richie Powell al pianoforte, George Morrow al basso, Sonny Rollins al sax tenore. Era entrata a far parte del gruppo 5 mesi prima di questa registrazione, in sostituzione di Harold Land, ma l'etichetta di Rollins, la Prestige, gli diede il permesso di registrare con il gruppo solo a condizione che per ogni disco pubblicato dall'etichetta del gruppo, la MRC, ne fosse uscito un altro con lo stesso gruppo ma a nome di Rollins e per la Prestige. Dopo pochi mesi da questa registrazione, però, ci fu l'incidente terribile che costò la vita a Richie Powell e a Clifford Brown, e quindi decretò la fine del gruppo e naturalmente anche dell'accordo discografico, che fruttò solo 2 dischi. Il 1956 è stato un anno particolarmente prolifico per Rollins. Tra i 6 dischi usciti quell'anno per l'etichetta Prestige, oltre a Saxophone Colossus e a questo Plus Four che abbiamo appena ascoltato, va citato anche Tenor Madness, in cui c'è la storica chase, la competizione, il confronto tra i due giovani titani del tenore dell'epoca, ovvero Sonny Rollins e John Coltrane, in un disco che non ascolteremo questa notte, Abbattiti, per approdare direttamente a un altro caposaldo del percorso rollinsiano come Freedom Suite.

Sonny Rollins, sax tenore, Oscar Pettiford, basso, Max Roach, batteria. Questa era The Freedom Suite, ovvero un estratto dalla Freedom Suite tratta dal disco omonimo. È un brano che di fatto segna una crescita di statura e anche di carattere nel percorso artistico di Sonny Rollins. Intanto è un brano che conferma la sua propensione maturata già da qualche tempo per le formazioni in trio, quindi senza strumento armonico e nello specifico senza pianista. Pianisti che, secondo quanto diceva Rollins, suonavano troppo e erano di intralcio. All'epoca, sebbene non fosse inedita, era comunque una combinazione inusuale nel jazz, e ancora più inusuale era pubblicare un disco la cui prima traccia durava più di 19 minuti, traccia dalla quale abbiamo ascoltato appunto un ampio estratto. Con la sua Freedom Suite, Rollins poi dichiarava anche la sua attenzione, la sua adesione alla lotta per i diritti civili degli afroamericani, tanto da scrivere nelle note di copertina del disco: "L'America è profondamente radicata nella cultura nera, nei suoi modi di dire, nel suo umorismo, nella sua musica. È ironico che il nero, che più di ogni altro può rivendicare la cultura americana come propria, venga perseguitato e represso, che il nero, che ha incarnato l'umanità nella sua stessa esistenza, venga ricompensato con la disumanità."

Siamo nel 1962 e Sonny Rollins decide di provare a sostituire il pianoforte con la chitarra, in questo caso la chitarra di Jim Hall. Poi c'erano Bob Cranshaw al basso e Harry Saunders alla batteria in questa versione di God Bless the Child, tratta da The Bridge. The Bridge, il ponte, sottinteso il ponte di Williamsburg, del quale abbiamo già parlato in apertura di puntata di Battiti questa notte su Radio 3, è ponte sul quale a partire dal 1959 per 2 anni Sonny Rollins andò a studiare il sax per non disturbare i vicini nel suo piccolo appartamento di Grand Street nel Lower East Side di Manhattan. Un fatto che acquisì un'aura quasi leggendaria nei racconti che si tramandano a questo proposito. Le lunghe ore di studio di Sonny Rollins, a volte 15 o 16, sono spesso notturne, vengono collocate in qualunque stagione e in qualunque condizione atmosferica, anche la più avversa. Sia come sia, Rollins si era ritirato dalle scene nell'estate del 1959 ed era una sparizione per certi versi inspiegabile, visto che era un musicista all'epoca rispettato e apprezzato da pubblico e critica. In un certo senso era un musicista di successo. Ma in realtà ha molto senso la spiegazione che ha dato lui stesso anni dopo. Stavo diventando molto famoso in quel periodo, ha detto Sonny Rollins, e sentivo il bisogno di perfezionare vari aspetti del mio mestiere. Sentivo di aver avuto troppo successo troppo in fretta, quindi mi sono detto: aspetta un attimo, farò le cose a modo mio. Non avrei permesso a nessuno di spingermi oltre i miei limiti, rischiando di cadere. Volevo rimettermi in sesto da solo. Mi esercitavo sul ponte di Williamsburg perché all'epoca vivevo nel Lower East Side.

Quando nel jazz si dice stare indietro nel tempo rispetto al beat, questa versione di Misterioso di Thelonious Monk e il modo che Rollins ha di arrivare leggermente dopo il pianoforte nel tema del pezzo è davvero un esempio perfetto. Una formazione strepitosa che Sonny Rollins aveva messo su per questo suo disco: J.J. Johnson trombone, Sonny Rollins sax tenore, due pianoforti, Horace Silver e Thelonious Monk, Paul Chambers al basso e Art Blakey alla batteria. Sonny Rollins ha registrato poco come sideman. Alla fine degli anni 50 aveva praticamente già smesso, con qualche rara eccezione, tra cui la bizzarra scelta di suonare nel disco dei Rolling Stones Tattoo You nel 1981. Ma tra le sue collaborazioni, appunto, di quegli anni va sicuramente citata quella con Thelonious Monk, con cui non ha registrato tantissimo, ma tra le altre cose ha registrato il bellissimo Brilliant Corners, un disco indispensabile per qualsiasi amante del jazz. Ed è stato un rapporto particolarmente interessante, musicalmente parlando. Da un lato Thelonious Monk, i cui temi così sbilenchi spesso determinavano giri armonici anomali, difficili per i solisti, e dall'altro invece Sonny Rollins con la sua particolare abilità nell'invenzione e nella variazione tematica, che riusciva a navigare queste composizioni con assoluta scioltezza. Li abbiamo ascoltati appunto da questo secondo disco che Sonny Rollins pubblicò per l'etichetta Blue Note, intitolato semplicemente Volume Secondo. Siamo nel 1957 e nello stesso anno Sonny Rollins va al Village Vanguard in trio e viene registrato un disco dal quale ascoltiamo Old Devil Moon.

0: Thank you. Elvin Jones on drums.
1: La voce di Sonny Rollins che abbiamo ascoltato al sax tenore, con Wilbur Ware al basso e Elvin Jones alla batteria, in questo disco intitolato A Night at the Village Vanguard, un disco Blue Note pubblicato nel 1957 ed era il primo live su disco sia per Sonny Rollins come leader sia per il locale, il famoso Village Vanguard, dove in seguito verranno registrati tanti dischi storici. Pensiamo soltanto a quello di in trio di Bill Evans o anche quello di John Coltrane. E a proposito di storia, come è stato fatto notare da più parti, con la scomparsa di Sonny Rollins se n'è andato l'ultimo dei 58 tra jazzisti e jazziste ritratti nella famosa foto che Art Kane scattò nel 1958 per un servizio su Esquire. La più alta concentrazione di genio musicale rappresentata su due pagine che si possa immaginare. Ero un fan, ha dichiarato Rollins ricordando il servizio fotografico. Ero nella foto, ma non tanto come musicista, anche se mi trovavo lì in veste di musicista, ma perché seguivo il jazz da tutta la mia breve vita fino a quel momento, quindi conoscevo molto bene quei ragazzi. Tra quei ragazzi c'era anche un suo idolo dichiarato, ovvero Coleman Hawkins.

Roy McCurdy, batteria, Bob Cranshaw, basso, Paul Bley, pianoforte e i sassofoni tenore, Coleman Hawkins e Sonny Rollins. Sonny meets Hawk, Sonny Rollins and Coleman Hawkins, come recita il sottotitolo di questo disco dal quale abbiamo ascoltato la famosissima Lover Man. Due giganti del sassofono tenore, due generazioni a confronto, un'operazione voluta dalla RCA che ricorda quella di John Coltrane con Duke Ellington, un disco non a caso pubblicato proprio lo stesso anno, siamo nel 1963, dalla Impulse di Bob Thiele. Impulse che nel 1965 scritturò Rollins, e quindi per un breve periodo i due tenoristi del momento. Rollins e Coltrane furono compagni di etichetta. Il contratto tra Rollins e la Impulse durò poco e fruttò solo tre dischi, tra cui il più interessante è proprio quello che vede Sonny Rollins insieme alla ritmica storica di John Coltrane, quindi con Jimmy Garrison al basso, Elvin Jones alla batteria, Sonny Rollins al sax tenore, e su questa traccia c'è anche Freddie Hubbard. Noi ascoltiamo un estratto da East Broadway Rundown.

E sfumiamo qui questo brano su solo, purtroppo, di Jimmy Garrison alla batteria. C'era Elvin Jones al sax tenore, Sonny Rollins alla tromba, Freddie Hubbard in un brano, questo East Broadway Rundown, tratto dal disco omonimo, che si sviluppa su un tempo lungo, più di 20 minuti, con alcune parti più vicine al free, con un'insistenza da parte di Sonny Rollins su soluzioni timbriche anche estreme, con una vaga somiglianza con quanto faceva Albert Tyler in quegli anni, sebbene in versione sempre più leggibile e contenuta. Il jazz di Sonny Rollins, pur avendo una sua carica forte di libertà formale, soprattutto grazie al suo sviluppo dell'improvvisazione tematica, non è mai stato ascrivibile alla cosiddetta New Thing, la quale comunque a sua volta era un contenitore piuttosto complesso di spinte creative differenti. Il momento in cui forse Rollins ci andò più vicino fu nella sua breve collaborazione con Don Cherry, durata meno di un anno, documentata su disco solo dal vivo. E allora con Don Cherry alla tromba, Sonny Rollins al sax tenore, Henry Grimes al contrabbasso e Billy Higgins alla batteria, li ascoltiamo in questa versione di There Will Never Be Another You.

Sonny Rollins ha avuto altri periodi di lontananza dalle scene nel corso della sua lunga carriera, che oggi abbiamo esplorato solo in parte qui a Battiti. Come ha detto al Times nel 1984, lui era sempre alla ricerca del suono definitivo. Ecco perché continuo a esercitarmi, ha detto. Saprò quando avrò trovato il suono perfetto, perché sarò completamente appagato dal suono stesso e da ciò che sarò in grado di fare con esso. Perfetto, meno che fosse il suono pieno, forte, potente, ma anche molto suadente e agile di Sonny Rollins. Lo ritroviamo ora per un ultimo ascolto in questa puntata di Battiti, che abbiamo interamente dedicato alla musica del saxophone Colossus, che è scomparso lo scorso 25 maggio all'età veneranda di 95 anni. Ci lasciamo con Body and Soul, un solo sassofono senza accompagnamento, un brano che è anche una sorta di omaggio di Sonny Rollins al suo modello e mito Coleman Hawkins. E ci lasciamo anche con i saluti di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili, con un ringraziamento a Simone D'Arrigo, che è stato con noi per la parte tecnica, e con l'appuntamento con Battiti, che è quotidiano, sempre alle 24, sempre su Radio 3. Buonanotte.

Non è facile sfuggire alla gente sfaccendata. Rientrando mi aspettava già un biglietto d'invito per un'asta di lusso siglato da Morelli che mi avrebbe telefonato l'indomani. Cominciai a rendermi conto che se arrivando a Torino mi fossi affittata una stanza, non avrei mai incontrato né Morelli né nessuno, tranne Febo purtroppo. Ma la vita che facevo era quella, inutile rimpiangere il tranquillo disordine di Roma. Queste cose se ne vanno da sé. Molte volte negli anni passati mi ero trovata in un giro simile. C'era quasi da ridere, mi era rimasto Maurizio. Quanto tempo sarebbe rimasto? Da qualche giorno l'impresa di Via Po mi scoraggiava, me l'ero voluta. Dovevo correre, pensare io a tutto, dar fondo a Torino. 20 anni prima non l'avrei sognato. Da quando ero così in gamba? Forse anch'io facevo il teatro come gli sfaccendati di Torino e tutto sommato era giusto che li avessi nei piedi se lavoravo per loro. Quando mi vengono di queste idee vorrei poter scappare, piantar tutto, ritornare all'atelier. Su quella storia del mobilio antico anche Beccuccio si mise a dir la sua. Sapeva di certi ebanisti, padre e figlio, che prima della guerra lavoravano a Palazzo Reale e ci avevano fatto dei restauri delicati. Andammo a cercarli. Stavano in fondo a un cortile in una viuzza, sporca e stretta, ma dall'interno era un palazzo vecchio. C'erano perfino degli alberi e una statua. L'ebanista, un vecchietto, toccandosi gli occhiali sospettoso, si mise a cianciare così all'aperto nel cortile. Quando capì quel che volevamo, mi disse che era un peccato mettere dei mobili belli in un negozio. Bastava della roba moderna, di compensato e di smalto. Gli dissi che se n'era già parlato, ma che volevo vedere qualcosa. Che cosa volevo vedere, mi disse, se i palazzi erano tutti chiusi? Non volevo vedere i palazzi, dissi, mi bastava un'idea, un'ambientazione. Lui disse che se non volevo vedere era chiaro che non me ne intendevo e allora tanto valeva che nel negozio ci mettessi la roba solita. Beccuccio gli chiese lui se non aveva in corso qualche lavoro. Il vecchio si voltò alla bottega e gridò nel buio. Qualcuno s'agitava in fondo. «Abbiamo qualcosa?» gridò il vecchio. L'altro grugnì. «Non c'è niente», disse il vecchio toccandosi gli occhiali. «Cosa vuole? Non si ha più voglia di lavorare per la gente». Beccuccio rimase male e cominciò a far parole e dovetti tirarlo via anche lui. L'ebanista s'era ricacciato in bottega e neanche gli rispondeva. Tornammo insieme in via Po, dove già Febo mi aspettava per scegliere le stoffe da mettere ai muri. Dissi a Beccuccio che era bello far la vita di quel vecchio, sbattere la porta in faccia agli altri e il lavoro sceglierlo noi. «Non ne deve fare molto», disse Beccuccio. «La politica gli ha dato alla testa». Poi con Morelli visitai quella mostra e c'erano dei pendoli e dei servizi davvero belli. Ogni tanto mi scappava da dire «Questo andrebbe», ma mi ricordavo che ero lì soltanto per svago, per dare a Morelli modo di tenermi compagnia. «Non vuol farsi una casa per sé?» mi diceva Morelli. «Se un giorno una qualche Clelia me la mette su». Lui si godeva la sua parte fra quei cristalli e le signore che mi sbirciavano e con parecchie si salutava. Io pensavo quanti di loro dovevano conoscersi con Momina, con Febo, con Mariella e i pittori. Torino è ben piccola. Domandai a Morelli se qualcuno di quella crema faceva sul serio. Lui chiese come. «Se hanno dei vizi», dissi. «Se si giocano i patrimoni, se sono carogne come vorrebbero. Finora ho trovato soltanto della gente sporchetta o dei ragazzi». «Succede», disse Morelli, «che siamo più giovani noi dei ragazzi. Non sanno mica. Dico gli anziani come lei e come me, quelli che hanno tempo e mezzi. Se li godono almeno. Io se non dovessi lavorare avrei dei vizi terribili. In fondo non mi sono cavata nessuna voglia nella vita». Morelli, serio, mi disse che un vizio ce l'avevo. «E quale?» «Avevo il vizio di lavorare, di non prendere mai una feria. Lei è peggio degli industriali padri di famiglia», mi disse, «ma quelli almeno erano uomini coi baffi e hanno fatto Torino». «Non ho famiglia e non ho ancora i baffi», dissi. Morelli si guardò intorno. «Una c'è stata che ha fatto sul serio», dissi. «Quella ragazza Mola». «Lei crede?» disse dubbioso. Poi si irritò improvvisamente. «Vale la pena lavorare notte e giorno per la famiglia. Se avessi io una figlia che mi fa di questi giochi, l'avrei già chiusa in un convento. Una volta ci sapevano fare». «Io credo», dissi guardandomi in giro, «che le ragazze nei conventi comincino sempre facendo l'amore insieme». «Ma venivano fuori delle donne di classe», saltò su Morelli, «delle signore, delle vere padrone di casa, almeno sapevano parlare». «Mica che sia un grosso guaio», dissi, «le ragazze si innamorano tutte di un'amica più sveglia, ma qui a Torino non prendono sul serio neanche queste cose, sono tristi, hanno la nausea». «Discutono», disse Morelli. «E noi che cosa facevamo?»
Davvero che le sere quando riuscivo a cacciarmi sola in un cine o il mattino quando mi trattenevo a prendere il caffè dietro una vetrina in via Roma e nessuno mi conosceva e facevo progetti immaginando di aver messo insieme chissà che negozio, erano i soli momenti belli di Torino. Il vero vizio, quello che Morelli non aveva detto, era questo piacere di starmene sola. Non sono le ragazze che stanno bene in convento, ma noi altri. Pensavo a quella nonna di Mariella che a 80 anni pigliava gusto a veder gente e ascoltare dal letto il baccano degli altri. Pensavo a Carlotta che aveva fatto la vita e c'era rimasta. Tutto sommato, far la vita non è altro che sopportare una compagnia e portartela a letto anche se non ne hai voglia. Aver dei soldi vuol dire poterti isolare. Ma allora perché gli sfaccendati che hanno soldi sono sempre in cerca di compagnia e di baccano? Quando ero bambina invidiavo le donne come Momina, Mariella e le altre. Le invidiavo e non sapevo chi fossero. Le immaginavo libere, ammirate, padrone del mondo. A pensarci adesso non mi sarei cambiata con nessuna di loro. La loro vita mi pareva una sciocchezza, tanto più sciocca perché non se ne rendevano conto. Ma potevano far diverso? Al loro posto avrei fatto diverso? Rosetta Mola era un'ingenua, ma lei le cose le aveva prese sul serio. In fondo era vero che si era uccisa senza motivo, non certo per quella stupida storia del primo amore con Momina o qualche altro pasticcio. Voleva stare sola, voleva isolarsi dal baccano. E nel suo ambiente non si può star soli, non si può far da soli se non levandosi di mezzo. Adesso Momina e gli altri se l'erano già ripresa. C'eravamo andate insieme a pigliarla a Montalto. Ripensare a quel giorno mi faceva pena. Rosetta tornò, giorni dopo. Anche stavolta si fermò esitando sulla porta e fu Becuccio a vederla e disse «Quella non cerca me». Quel mattino facevamo fotografie da mandare a Roma e Febo accendeva e spegneva i riflettori delle nicchie ritoccando la posa di una statuina che ci serviva da campione. Scherzò con Rosetta e le disse che a Ivrea era stato sedotto e abbandonato da due donne cattive. Poi parlò di fotografarci noi due davanti alle vetrine per far sapere a Roma che cosa sono le donne di Torino. «Ci vorrebbe Mariella», dissi. Finimmo a parlare della recita e Rosetta disse che adesso i fondali li preparava la Nene. «È tutto quello che sa fare», disse Febo. Chiesi a Rosetta se non dipingeva più. «Era uno scherzo», disse. «Non si può scherzare sempre». «Queste ragazze di Torino», disse Febo, «sanno dipingere, recitare, suonare, ballare, far la calza. Ce n'è che non smettono mai». Rosetta mi guardò malinconica. Dal suo abito mi ricordai che fuori c'era il sole, una bella giornata di marzo. «Soltanto i mestieri che si fanno per fame», disse Rosetta, «non si smettono. Vorrei dovermi guadagnare la vita facendo la calza». Febo le disse che non basta la fame per riuscire. Il mestiere bisogna saperlo come dei morti di fame e praticarlo come dei signori. «Non muore di fame chi vuole», disse Rosetta con quegli occhi fermi, «e il signore non è sempre chi ha denari». Becuccio li stava ascoltando e il fotografo, cravatta nera come Loris, si fregava le mani. Dissi che dovevamo sbrigarci. Mentre prendevano le pose, girai con Rosetta sopra e sotto e le mostrai come riusciva il negozio. Piacquero anche a lei le tendine e le stoffe. Discutemmo sull'illuminazione, mi chiamarono al telefono. «Me ne vado», disse Rosetta. «Grazie. Vediamoci ancora», dissi. La sera vidi con altri Momina, gente nuova, possibili clienti futuri, e si parlò di una scappata in automobile, di andare una domenica fino in Riviera. «Diciamolo anche a Rosetta», disse Momina. «Figurati». Giorni dopo passarono in macchina per via Po Mariella e Rosetta e Mariella, che guidava bionda e fresca, mi gridò senza scendere che venissi a passeggio con loro. «Di mattina lavoro», dissi. «Venga a trovarci», disse lei. «La nonna vuole conoscerla meglio». Feci un cenno a Rosetta e ripartirono. L'indomani Rosetta ricomparve sulla porta, sola. «Entri», le dissi. «Come sta?» Andammo per i portici chiacchierando e ci fermammo davanti alla vetrina della Bussola. «Quasi quasi ci starebbe un salottino così», dissi. «Le interessano i libri?» disse Rosetta animandosi. «Legge molto?» «Durante la guerra. Non si sapeva cosa fare. Ma non ci riesco mica, ho sempre l'impressione di mettere il naso negli affari degli altri». Rosetta si divertì e mi guardò. «Mi sembra una cosa indecente, come aprire le lettere degli altri?» Rosetta invece aveva letto di tutto. Era stata all'università. Lo ammise mortificata, quasi si vergognasse. «Com'è che Momina ha studiato in Svizzera?» dissi. Momina era figlia di nobili che l'avevano allevata spendendoci gli ultimi quattrini. Poi s'era sposata con un padrone di tenute in Toscana e aveva di bello che non si faceva mai chiamare baronessa.
Del resto il titolo non le spettava più. Rosetta conosceva Neri, il marito. Era stata con lei in Versilia proprio nell'estate che Neri faceva la sua corte. Una bella estate anche per Rosetta. S'era divertita a osservare come Momina tormentava Neri come un topo. 4 anni fa, povero Neri, era elegante e stupido. Quel che ci vuole, osservai. Ma dopo il matrimonio quel Neri s'era vendicato. Dopotutto ancora suo nonno era stato fattore di quelli che girano a cavallo con gli stivali per la macchia. Neri aveva preteso di stare in campagna, di curare le sue terre, e Momina l'aveva piantato. «Lei, Rosetta, somiglia a Neri o a Momina?» le chiesi. «Come?» «Suo padre è un uomo che lavora», dissi. «Lei stima suo padre?» «Somiglio a Momina», disse senza esitare, e sorrise. E così andammo in Riviera. Ci fu di nuovo che con noi venne la Nene. Facevamo 2 macchine, 2 Studebaker magnifiche. Ero seduta tra la Nene e Rosetta e ci portava un certo barone giovanotto, un tipo scemo che non capiva lo scherzo ma si intendeva di quadri. Guidò tutto il tempo semivoltato a discorrere con la Nene di messe in scena e di nomi francesi. Momina era avanti sulla macchina di Mariella, piena di gente che avevo appena conosciuto. Era ancor buio e minacciava pioggia, ma tutti giuravano che la domenica in Riviera c'è il sole. Rosetta parlava appena. Di nuovo mi stupì quella Nene, scultrice o pittrice che fosse, labbra grosse e frangetta e il suo modo sfacciato di ridere come una bambina. Eppure aveva i suoi 30 anni, poco più giovane di me. Era anche ingenua, impulsiva, e quando Rosetta le chiese come stava Loris e perché non veniva anche lui, si confuse e abbassò la voce come colta in fallo. Strana ragazza, sembrava una lucertola. Probabilmente era davvero in gamba, e un artista è così che deve essere. Ma avevo sonno. La notte l'avevamo passata in casa del barone cenando e aspettando le ragazze per partire. Ma sopii. Sull'Appennino incontrammo un brutto vento e in mezzo ai boschi ci prese la pioggia. Poi via via che usciva la luce la pioggia diradò finché corremmo lungo il mare nell'aria tiepida, sportelli aperti sotto gli ultimi spruzzi. Qui i giardini erano verdi e già fioriti. Chiesi a Rosetta se quell'anno andava al mare. Mi disse di no, che tornava a Montalto. La nostra meta era una villa sopra Noli, ma qualcuno disse «Andiamo a Sanremo». «Per me», disse il barone, «volevo fare un po' di sdraio». Mentre discutevano scendemmo sulla piazzetta di Noli. Momina ci raggiunse. A quell'ora, sotto la prima luce, la piazza era deserta, i caffè chiusi. «Anche stavolta siamo mattiniere», mi disse Momina. Rosetta fumava con la borsetta a tracolla, appoggiata alla ringhiera, voltando la schiena al mare. «Non ho mai visto il mare a quest'ora», disse la Nene. «Ci si riesce passando la notte bianca», disse Momina, «ma non vale la pena. Meglio del mare è questa rietta che sa di fiori». Ripartimmo. Il barone l'aveva vinta lui. Prendemmo la montagna e tra muriccioli e svolte arrischiate arrivammo alla villa che era come una grossa serra tra le magnolie. Camminando nel giardino, Rosetta ci raccontò che l'anno prima voleva farsi monaca. C'eravamo allontanate con lei e Momina nel boschetto fino a una balaustra di dove si dominava il mare. «Ma le ragazze come me non le vogliono», disse. «Perché? Se hai dei soldi», disse Momina. Rosetta si mise a ridere piano e disse che le monache devono essere vergini. Momina disse «È un matrimonio come un altro. Tutto quello che si chiede a una sposa è che vesta di bianco». «Quassù è bello», disse Rosetta. «Ma domani sarà già meno bello. Per conservare del rispetto per il mondo e la gente bisogna fare a meno di tutto. Il convento risolve». «E che cosa avresti fatto da sola? Dipinto madonne?» diceva Momina. «Io non saprei come passarci le giornate». Rosetta alzò le spalle all'allusione di Momina. Io stessa me ne accorsi appena. Ma già Mariella con altri si avvicinavano sotto le magnolie e Momina borbottò «Basta un giorno per volta. Passiamoci questo». La giornata era davvero promettente. Non fossero state le signore, sorelle e amiche del barone e i loro uomini che insistevano per fare baccano e toglievano il fiato ai custodi, 2 vecchi scocciati, perché aprissero, portassero roba, preparassero la veranda. Mise un po' d'ordine Momina, che propose di assegnarci una camera e lasciarci riposare 1 ora. Quella villa era uno splendore, piena di mobili massicci e poltrone, ma tutto incamiciato, perfino i lampadari. I palchetti di legno erano ancora incerati. «Sembra il castello medievale», disse Mariella attraversando un corridoio. Quando si calmò l'andirivieni nei bagni, m'ero seduta su una poltrona di vimini
e Mariella s'aggiustava i capelli a una specchiera. Momina s'era tolta le scarpe e buttata sul letto. La Nene e Rosetta parlottavano alla finestra spalancata. Pensavo a quei film di ragazze americane che vivono tutte in una camera e una più vecchia che la s'allunga fa da bali alle altre. E pensavo che è tutta una finta. L'attrice che fa l'ingenua è la meglio divorziata e pagata. Ridevo tra me e Momina che fumava disse «Ci mandassero un bicchierino!» «Non capisco», cominciò Mariella, «perché donna Paola si vesta così da zingara, con gli orecchini?» Parlarono un pezzo degli orecchini e delle donne assenti. A un certo punto sobbalzai sulla poltrona, m'ero di nuovo assopita. Sentii il fresco della stanza e la voce aggressiva della Nene esclamare sei cattiva, non ho bisogno di far da madre a nessuno». «Non ne hai bisogno, ma lo fai», disse Momina. La Nene, in mezzo alla stanza, gridò con voce stridula «Gli uomini sono bambini, noi artisti siamo due volte bambini, se togli questo che cosa ci resta?» «Che cosa vuoi togliere?» disse Momina. «Non c'è niente da togliere alla vita, è già zero». «Ah», e si rivoltò sul letto. «Mi fate schifo», disse Rosetta dalla finestra. «Se gli vuoi bene, Nene, non curarti di quello che dice Momina. Lo fa per farti arrabbiare». «Si capisce», disse Mariella. «Di chi parlate?» chiesi. «Di quel genio di Loris», disse Momina saltando dal letto. «Di un uomo che per fare il bagno ha bisogno che una donna lo ami. Preferisco Fefè». Di sotto avevano battuto un gong. «Andiamo», disse Momina. «Le ragazze in sala». Consumammo nella veranda la colazione che i custodi erano corsi a cercare in paese. Donna Paola, col suo mantello scarlatto da zingara, faceva lo stessa e si scusava che i piatti dovessimo passarceli a mano. Pasteggiammo a Chianti e liquori nei bicchieri da cognac. Mariella cianciò a non più finire. Verso la fine si dovettero tirare le tendine, tanto sui vetri batteva il sole. Non era ancora mezzogiorno. Quando ci alzammo si cercò di far qualcosa. Qualcuno disse «Scendiamo al mare». Qualche altro si perse nel giardino. Avevo alle costole un tale grassoccio che voleva mostrarmi dall'alto le antichità di Noli. Lo seminai con una scusa. Feci una scappata nella camera al primo piano e mi sedetti alla finestra. Fumai guardando le piante. Dal giardino salivano richiami e voci note. Riparlavano di andare a Sanremo. Si spalancò improvvisamente l'uscio. Entrò Mariella. «Ah, c'è lei!» disse. «Mi scusi». Sulla soglia intravidi il barone che si ritrasse. «Devo andarmene?» dissi. Mariella mi fece un bel sorriso e chiuse l'uscio in faccia all'altro. «Cercavo lei», mi venne incontro. «Queste gite hanno di antipatico che c'è sempre qualcuno di troppo», cianciò. «Volevo dirle, Clelia, aiutiamo la povera Rosetta. Lei sa com'è sensibile, intelligente. Eravamo tanto amiche prima. Dobbiamo toglierla ai suoi pensieri morbosi, distrarla». Aspettavo dove andasse a parare. Vedevo ancora la faccia storta del barone. «Glielo dica anche lei, so che vi siete vedute. Con me non esce volentieri. La convinca a venire alle prove. Non si riesce a tenerle insieme queste ragazze, com'è difficile metter su qualcosa». «Forse», le dissi, «Rosetta è cresciuta. Non vuole più giocare con la bambola». «No, no», disse lei, «ci sono dei ripicchi, delle gelosie». «Non mi pare che l'abbia con la Nene». «Non è questo. Da quando Momina si è messa contro la recita, anche Momina, che senso... Rosetta non vuole più saperne, ci abbandona». «Io credo», le dissi, «che Rosetta abbia cercato di ammazzarsi perché era stufa di Momina, della recita, di lei, di tutti quanti. Non crede?» Mi guardò, fresca e colpita. Poi si riprese con vivacità. «Lei esagera», disse. «Rosetta è una ragazza intelligente e sincera». «Appunto», volevo rispondere, «appunto», ma bussarono all'uscio. Era Momina. «Si va a Sanremo», annunciò. Poi, guardandoci con gli occhi piccini, disse «Mi stupisco di voi». Non arrivammo a Sanremo. La Nene cominciò a sentirsi male, a dare calci, a rovesciarsi sui cuscini gemendo. «Che cosa terribile, muoio! Fermate!» Anche la prima macchina fermò. «Niente, niente», disse il barone, «è il male d'auto. Questa macchina fa questi scherzi». Stavano male anche una donna dell'altro gruppo e il tipo grassoccio. Li facemmo vomitare sul muretto. La più tragica era la Nene, con gli occhi cerchiati e le sue parole sconnesse. Mi spiegarono che le grandi macchine americane sono così molleggiate e comode che fanno l'effetto del rullio del mare.
Ci eravamo fermati su una svolta spaziosa sotto una grande roccia davanti al mare. Rosetta guardava la scena con aria imbronciata. «Ve la sentite di ripartire?» chiedemmo ai tre.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Guillaume Dufay, Flos Florum, Ensemble La Reverdie.

0: Di Fanny Hensel Mendelssohn abbiamo ascoltato Settembre da Das Jahr, David Kadush, pianoforte.
1: Joseffo Guami, canzon settima decima, concerto scirocco, Giulia Genini, direzione.